In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: 57 minuti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

nell'Alto Milanese. Ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo. Giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche alle pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo giornata di giovedì, con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche le pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente la costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: Alto Milanese. Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Senti

0: e 57 minuti. E buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, annunciata una nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto. Lautaro Martinez porta l'Argentina a un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez, poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. Si spegne d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due pareti miracolose del portiere Pickford in finale contro la Spagna. L'Argentina andrà domenica a caccia della quarta vittoria mondiale della sua storia, dopo quello del 1978-1986 e Qatar 2022, e della seconda di fila, come solo l'Italia, nel 1934-38 e il Brasile nel 1958-1962. Staremo a vedere tutto. Buon proseguimento di ascolto.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio tuttavia un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche alle pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo. Giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche alle pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebimeteo.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio gelido tra Groenlandia e Islanda si cela una meraviglia invisibile, la cascata sottomarina più imponente del pianeta. Lì l'acqua artica fredda e densa si tuffa nell'oceano, scivolando giù per una parete sottomarina che supera i 3.500 metri di dislivello, più di tre volte l'altezza delle Angel Falls in Venezuela. Il flusso d'acqua è straordinario, oltre 3 milioni di metri cubi al secondo, una potenza che rende Niagara, nella sua imponenza, un piccolo ruscello in confronto. Questo colosso sommerso è invisibile a occhio nudo, ma è una colonna portante della circolazione oceanica globale, essenziale per stabilizzare clima e ecosistemi.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
4: Sono le 10:06.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Falso lancio dell'ADN Cronos in chat giornalisti, annuncia Meloni al Quirinale. Desario, fatto grave, denunciamo. Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia, ero vicino all'ST neonazista. Milano si tuffa nel parco delle cave e non riemerge, morta una 48enne. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Poeri. Sappiamo con la politica, è rimbalzato sulle chat di ambienti politici e giornalistici un messaggio fake che riproduceva un take contraffatto dell'ADN Cronos dal titolo Flash Quirinale, Meloni al colle per incontro con Mattarella, tensione al termine del vertice. Il testo, totalmente inventato, ricreava ad arte il format dei lanci dell'agenzia di stampa ADN Cronos. È una cosa molto grave, faremo dovuti accertamenti e presenteremo denuncia alla polizia postale sull'accaduto. Basta controllare il nostro notiziario per verificare che si tratta di un falso, ha detto il direttore responsabile dell'ADN Cronos, Davide Desai. Per gli esteri, la polizia di Bruxelles mi ha impedito di camminare da libera cittadina per strada a qualche centinaio di metri dal Parlamento europeo, dove si stava svolgendo una manifestazione della destra a favore della remigrazione. Sono stata strattonata e spostata con la forza, anche se altre persone camminavano intorno a me. Forse a spaventare la polizia è stata la bandiera della pace che avevamo in mano? Lo denuncia sui social Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, postando un video dell'accaduto. La cronaca: è morta la donna che ieri pomeriggio, poco dopo le 16, si è tuffata nelle acque della cava Cabassi a Milano e non è più riemersa. La vittima aveva 48 anni. Le persone che l'hanno vista tuffarsi e non riemergere hanno utilizzato una delle colonnine di SOS installate nel parco per lanciare l'allerta alla polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Fare il bagno nelle cave è vietato e molto pericoloso, sia per la bassa temperatura dell'acqua, sia per la sua densità, che rende difficile restare a galla anche ai nuotatori esperti. Nonostante i cartelli con il divieto, in tanti d'estate, quando fa caldo, si tuffano incuranti del pericolo. Economia: per la prima volta da quando si è quotata in borsa, SpaceX vede il suo titolo scendere sotto il valore dell'IPO di $135, perdendo fino al 2% circa per poi recuperare. Quella dell'azienda è stata l'IPO più grande di sempre e ha permesso a Elon Musk di diventare trilionario. Nelle scorse settimane però il titolo ha perso molto rispetto al boom iniziale, che aveva portato il prezzo delle azioni fino a $225, più o meno il ribasso è del 40%. Con il nuovo calo l'azienda spaziale è arrivata a bruciare $800 miliardi di valore in un mese e le vendite hanno colpito anche i bond emessi da SpaceX a fine giugno. E chiudiamo con lo sport: sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1. A guidare la rimonta della selezione, dopo il gol inglese di Gordon al 10° minuto del secondo tempo, i due assist di Messi per Enzo Fernandez e per Lautaro Martinez. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo. Giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche le pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
6: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Estatissima, il programma della tua estate.
7: Vi è offerto da
8: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete allacciato le cinture? Perché la turbolenza musicale che stiamo per affrontare è di quelle che non si dimenticano. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in diretta proprio qui, sulla vostra radio del cuore in estatissima. Il vostro appuntamento quotidiano con l'adrenalina musicale pura. Sappiamo che la voglia di mare e di libertà è sempre più forte e in quest'ora cercheremo, insomma, di teletrasportarvi esattamente dove sognate di essere. Chiudete gli occhi, immaginate la sabbia, il rumore delle onde e la vostra canzone preferita che suona in sottofondo. Questa non è solo una trasmissione radiofonica, è una vera e propria macchina del tempo capace di fermare l'orologio e regalarvi 60 minuti di felicità incontaminata, o almeno ci proviamo. I successi del momento si mescolano all'energia vulcanica del nostro studio, all'informazione con i nostri ospiti, creando un mix al quale è impossibile resistere. E oggi con noi, tra poco, si parlerà di nuove tecnologie e tutto quello che ci porta davvero l'high tech, in collegamento esclusivo con un altro nostro partner che è Tecno Android, il grande portale dell'informazione high tech. Francesco Colonna sarà in diretta con tutti noi. Subito dopo lo spazio con Luciano Simonelli, un giornalista, un editore. Luciano ci porta come sempre delle chicche, delle informazioni che riguardano questa stagione calda da non perdere, davvero. E poi ancora, questa volta parleremo di eventi, mostre, cose che solo l'estate ci può portare. Ed è proprio questa la rubrica del nostro Stefano Resmini. Allacciate davvero le cinture perché si parte ora con il volume e la festa di

0: All'interno della nostra estatissima abbiamo il collegamento con Francesco Colonna. Ben trovato Francesco, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, ciao Ale, ma grazie a te, buona estate.
0: Allora senti, oggi parliamo di un altro prodotto per questo periodo e si chiama?
1: Bella domanda, non saprei come quale sia la pronuncia.
0: Ecco, molto bene.
1: Io lo farei all'italiana, proprio sì. Grezza, e-tail, proprio così. Montato subito il brand all'italiana. Sì, e-tail, con un H messa lì, interessante.
0: E-tail backpack, questo no, il nome
1: esatto,
0: è
1: backpack,
0: corretto.
1: Esatto, perché parliamo di uno zaino. Con una funzione molto particolare, secondo me interessante, però potremmo anche inaugurare tavolata o genialata come rubrica, perché sarebbe da provare, da testare, però diciamo sulla carta è davvero molto interessante. Come dicevo, parliamo di uno zaino da 10 litri, quindi anche molto molto capiente, che è waterproof, quindi potete non avete problemi con l'acqua e soprattutto con la sabbia. Ma qual è la sua genialata o cavolata? È che praticamente è uno zaino che si smonta completamente e diventa un telo, appunto, per waterproof e sandproof, che potete utilizzare da mettere sulla spiaggia, sul prato, sulla dove siete, e utilizzarlo come una coperta, come insomma un telo, e poi potete ripiegare tutto quanto e ritorna a fare lo zaino. Secondo me è carino, perché appunto invece di portarti la, diciamo, la coperta da casa, devi fare una scampagnata, ce l'hai già nello zaino, perché poi effettivamente non sai mai dove mettere sto benedetto zaino.
0: Sì, sì, certo.
1: Però bisogna vedere, loro dicono che si ripiega ovviamente in maniera facilissima, ma conoscendo le mie abilità probabilmente non riuscirei neanche a ripiegare
0: neanche
1: questo.
0: Io,
1: però,
0: esatto,
1: però dicono che si ripiega molto facilmente. E l'altra nota che mi piacerebbe capire è l'autosicurezza, quindi se eventualmente ci sono dei pezzi che rimangono aperti. In realtà no, perché c'è un sistema di zip, però è molto interessante, soprattutto la capienza, 10 litri non è male, e c'ha anche delle tasche esterne per mettere magari l'ombrello, la borraccia, il cellulare o degli accessori. Il prezzo è di meno di 30 euro, quindi potrebbe essere una genialata o una cavolata che vale la pena da comprare.
0: Beh, insomma, provate a comprarlo, se poi vi piace e funziona potrebbe essere anche un bel regalo di compleanno questo, visto il prezzo.
1: Esatto,
0: no?
1: È sicuramente un'idea nuova.
0: Un'idea nuova,
1: una cosa che non l'ho mai vista.
0: Neanche io, insomma, secondo me sparirà probabilmente.
1: Esatto, che
0: comunque
1: dirlo.
0: Proviamo a usare anche noi questo prodotto e vedremo che cosa succederà. Grazie a Francesco Colonna, spariamo anche noi e torniamo la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Esatto. Ciao a tutti, ciao Ale.

0: Uno da odiare di Ilaria Rossetti, parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico. I supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stesse, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: Allora, ci ritroviamo ancora una volta in linea diretta con il salotto di Luciano Simonelli, lo ricordo, giornalista e scrittore collegato con tutti noi da Milano. Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao, ciao. Ma che da Milano? Sono collegato io in Alta Barbadia, sono
0: in
1: montagna.
0: Ma te ne stai in vacanza, tu hai capito, insomma.
1: Sì.
0: No, perché con sti telefonini non si sa mai dove si trova la gente, hai capito, insomma. Vabbè, e allora, mentre il nostro Luciano se ne sta beato lui in Alta Barbadia, oggi invece raccontiamo dove andrete voi il 12 di agosto?
1: Sì, perché il 12 di agosto, amici miei, è una data da non dimenticare, perché dopo 20 anni circa dall'Italia si potrà assistere ad un'eclisse totale, quasi totale, del sole, tra le 19, verso il tramonto, tra le 19 e le 20, se non ci sono delle nubi che rovinano la vista, si assisterà a questo fenomeno. E l'eclisse quasi totale del sole dall'Italia la si vedrà benissimo, ad esempio da dove sono io, che sono in montagna in Alta Barbadia, ma lo si vedrà dalla Liguria, dalla Toscana, dalla Sardegna, insomma ci sono varie località del centro nord Italia. Mi raccomando però, per guardare l'eclisse totale del sole, munitevi di occhiali da sole adeguati, che devono avere il filtro ISO 12312-2. Provate a trovare degli occhiali da sole che vi riparino veramente dalla vista del sole. Non guardatelo ad occhi nudi, perché potreste avere dei problemi ai vostri occhi. Insomma, la sera del 12 di agosto sarà una sera completamente da ricordare, perché queste cose, come vi ho detto, capitano molti a distanza di molti anni. Quella precedente dall'Italia era di oltre 20 anni fa.
0: Ecco, figuriamoci, insomma, grazie a Luciano Simonelli per averci ricordato e dato praticamente gli strumenti per vederci una bella eclissi 2026, 12 agosto, a presto!
1: A presto!

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Estatissima!
1: La mia casa è così vuota di te. E non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro.

me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: gosses. Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè?
1: Siamo in estatissima e andiamo a collegarci con il nostro Stefano Resmini, la sua rubrica davvero molto interessante per eventi e appuntamenti da non perdere, si intitola Solo d'estate. Stefano, ben trovato.
2: Ciao a tutti e a tutti, ben trovato Ale.
1: Senti, oggi andiamo in Toscana, esattamente a Firenze.
2: È vero, è proprio così, perché in piena estate le città d'arte sono colme di eventi e curiosità, e direi che a Firenze bisogna proprio andare, perché fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi c'è una mostra da non perdere. Rosco a Firenze, una mostra che permette di ripercorrere con oltre 70 opere l'intera carriera di Marc Rosco. Un gigante dell'arte contemporanea, nasce in Lettonia all'inizio del Novecento, raggiunge all'età di 10 anni con la madre e i fratelli il padre già negli Stati Uniti, a Portland, nell'Oregon. Ben presto però New York lo fagocita ed è lì che muore suicida nel 1970. La mostra esplora l'evoluzione dell'arte di Rosco, dalle prime opere figurative in dialogo con l'espressionismo e il surrealismo alle celebre tele astratte degli anni 50 e 70, e approfondisce anche la connessione con la tradizione artistica italiana. L'architettura di Palazzo Strozzi e la città di Firenze sono lo scenario ideale per esplorare come l'artista riesce a tradurre in pittura la tensione tra misura classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore a una nuova percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. A Palazzo Strozzi il percorso si snoda cronologicamente, permettendo di percorrere l'intera carriera dell'artista, mentre le due sezioni speciali allestite al Museo di San Marco e alla Biblioteca Medicea Laurenziana mettono in relazione le opere di Rosco con gli affreschi del Beato Angelico e con il magico spazio architettonico ideato e progettato da Michelangelo. Le opere in mostra provengono da prestigiose collezioni e certune esposte per la prima volta in Italia. I quadri di Rosco sono spesso di dimensioni monumentali e concepiti per un luogo preciso. Non raffigurano alcunché, sono distese di colore dai bordi incerti, dove però favilla una luce instabile che destabilizza e stordisce. Si avverte una forte tensione in quel nulla, in quello spazio riempito da campiture di colore che diventa un tutto che risucchia e ingloba. Si guarda estasiato e si commuove davanti a tanto spessore e colore. Veramente una visione quasi da commuoversi.
1: Grazie al nostro Stefano che torna con noi come sempre in estatissima alla prossima settimana. Un abbraccio, ciao.
2: Ciao.

Un altro appuntamento di Estatissima finisce qui, ma la musica della nostra radio continua. Tra l'altro sto vedendo anche molte foto vostre che stanno arrivando attraverso i social. C'è per esempio chi ci manda foto alla moda, no? Perché segue la moda estiva con capi davvero unici. Ma sapevate che i tessuti naturali come il lino abbassano la temperatura corporea, soprattutto con questo caldo? Insomma, scegliete sempre la qualità e la freschezza per vivere al meglio questa stagione. Trovate ovviamente tutte le notizie utili da sapere su estatissima.it, ma anche continuate a inviarci attraverso i social queste belle foto che arrivano. Un abbraccio invece a chi ci manda i messaggi sulla nostra linea WhatsApp della radio. Ci risentiamo alla prossima puntata, sempre qui in diretta, sulla vostra Estatissima.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
3: Sono le 11:00.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Rinnovo del contratto per agenti militari, aumento di stipendi arretrati in arrivo. Voto in Francia Elon Musk, Le Pen è l'ultima speranza. Rimini uccide la compagna di 62 anni e chiama i carabinieri, fermato. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione da Stefano Poeris. Apriamo con la politica, con il motto più tutele per chi ci tutela. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo celebra il rinnovo del contratto per agenti e militari, un rinnovo che si traduce in busta paga con un aumento di stipendi, un minimo di 200 euro netti mensili a partire dalle qualifiche iniziali. È quanto previsto dal rinnovo degli accordi sindacali relativi al personale del comparto sicurezza e difesa per il triennio 2025-27, già rivisto due volte nell'ultimo anno e mezzo. Ci spostiamo agli esteri. Elon Musk entra nel dibattito politico francese con un messaggio pubblicato su X. Il patron della piattaforma ha definito Marine Le Pen come l'ultima speranza della Francia, rilanciando un post che sostiene come Le Pen sia in netto vantaggio negli ultimi sondaggi. Le dichiarazioni di Musk hanno provocato la reazione dell'ex ministro francese ed ex commissario europeo Thierry Breton. La stagione delle interferenze politiche inizia. Musk appoggia Le Pen. Ora sta alle autorità europee assicurare che l'algoritmo di X in Europa non favorisca alcun candidato, ha scritto. La cronaca: una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel riminese. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato il compagno della donna a contattare le forze dell'ordine, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la donna sia stata colpita con un coltello o con un martello. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Coriano, della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini. Economia: a partire da oggi, 16 luglio, una nuova scure si abbatte sulla micromobilità con l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, una novità che interesserà sia i mezzi privati sia quelli in condivisione. Lo afferma Consumerismo No Profit, che segnala il rischio di un aumento dei costi in capo agli utenti. E chiudiamo con lo sport. Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 dopo il gol inglese di Gordon al decimo del secondo tempo, due assist di Messi per Enzo Fernandez e per Lautaro Martinez. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Apriamo subito con un incidente che causa 3 km di coda sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la diramazione di Fiorenzuola e l'uscita per il Basso Lodigiano verso Milano. Al momento i tempi di percorrenza sono stimati in circa un'ora. Sulla A9 Milano-Chiasso ancora disagi per un precedente incidente tra Uboldo e il bivio per la 8 Milano-Varese verso Milano. Code sulla stessa 9 anche tra Como Centro e la barriera di Chiasso perché è diretto verso la Svizzera. Per un altro incidente permangono sulla 8 Milano-Varese code per 4 km tra Legnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Sul tratto urbano della A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per traffico rispettivamente tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Nel tratto bergamasco, sempre della A4, code in uscita a Bergamo per il traffico proveniente da Milano. Ancora molto trafficate le tangenziali di Milano nei due sensi di marcia e la Milano Meda da Barlassina al bivio per la tangenziale nord in direzione di Milano. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel Circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: e 56 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge elettorale, oggi voto finale, bocciato emendamento Vannacci, il centrodestra nuovamente diviso. Ucraina prosegue il rimpasto di governo, Zelensky rimuove il ministro della difesa Fedorov. Travolto dalla bici di Paolo Belli, il pedone muore dopo un giorno di agonia. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, sono attese le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge elettorale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi l'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede alla legge elettorale presentato dalle forze di maggioranza. Dopo la debacle a Montecitorio, la Camera ha detto ancora no alle preferenze. Stavolta è stato l'emendamento presentato da Futuro Nazionale a essere bocciato. Per la cronaca, l'esito delle urne a scrutinio segreto è stato di 233 no e 139 sì, ma la novità è che a votare con i vannacciani ci sono stati i membri di Fratelli d'Italia e di Noi Moderati, un asse inedito che divide di nuovo la maggioranza senza impedire alla riforma di andare avanti. Dalle parti di Via della Scrofa hanno fatto sapere che la scelta di votare con Futuro Nazionale è stata dettata semplicemente da una questione di coerenza. Per gli esteri prosegue il rimpasto di governo ucraino annunciato dal presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko a dover lasciare il suo ruolo è il ministro della difesa Fedorov, il tecnocrate di 35 anni a cui è riconosciuto il merito di aver sviluppato i mezzi che hanno portato le forze di Kiev a un vantaggio tattico contro la Russia, è stato destituito dopo 6 mesi alla guida del ministero. Il Kiev Independent scrive anche che non è ancora chiaro se Fedorov riceverà un altro incarico nel quadro di rimpasto del governo annunciato da Zelensky all'improvviso lo scorso fine settimana. La cronaca, aveva 41 anni Alessandro Magnani, l'uomo morto martedì pomeriggio all'ospedale maggiore di Parma dopo essere stato travolto il giorno prima dalla bicicletta condotta dal musicista Paolo Belli. L'impatto è avvenuto lunedì attorno a mezzogiorno a Cugnento, frazione nelle campagne della Bassa Reggiana, compresa tra Correggio e Campagnola, dove il cantante e conduttore televisivo, noto appassionato di ciclismo, stava pedalando non lontano dalla sua Carpi. Magnani, residente in zona, si trovava sul posto per lavoro. Con la sua società di servizi aveva appena consegnato alcune notifiche per conto di una compagnia di distribuzione elettrica relative ai distacchi temporanei previsti per interventi programmati nell'area. Stava rientrando verso la propria auto quando in strada è stato centrato dalla bici ed è finito a terra. Economia, nell'estate del caldo record, la vita all'aperto dai concerti ai mondiali di calcio, dal cinema in piazza, le sfilate di moda, vede vincere un accessorio semplice ma mai passato di moda, estremamente trendy nelle forme e nei materiali giusti, il ventaglio, anche perché la sua efficacia sembra battere quella dei sistemi più tecnologici. Parola dello youtuber e professore Vincenzo Schettini, che in un video cliccatissimo spiega che il ventaglio batte tutti, non c'è condizionatore che tenga, motivando ovviamente le sue parole con spiegazioni scientifiche legate a temperatura del corpo, umidità e cessione del calore, e aggiungendo il consiglio di spruzzarsi addosso un po' d'acqua per aumentare la sensazione di freschezza. E chiudiamo con lo sport. La finale dei mondiali 2026 sarà tra l'Argentina, che ha battuto l'Inghilterra 2-1 in rimonta nella semifinale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, e la Spagna, riuscita a superare la Francia per 2-0. L'Argentina di Messi è tornata quindi in finale dei mondiali 4 anni dopo l'ultima vittoria, quando riuscì a battere proprio la nazionale transalpina ai calci di rigore in Qatar. La finale è in programma domenica 19 luglio allo stadio MetLife di New York. L'inizio della sfida è fissato per le 21, ora italiana. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, una buona giornata.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo. Semplicemente

0: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.
1: Radio, internet, televisione. Radio Plus, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Apriamo subito con un incidente che causa 3 km di coda sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la diramazione di Fiorenzuola e l'uscita per il Basso Lodigiano verso Milano. Al momento i tempi di percorrenza sono stimati in circa un'ora. Sulla A9 Milano-Chiasso ancora disagi per un precedente incidente tra Uboldo e il bivio per la 8 Milano-Varese verso Milano. Code sulla stessa 9 anche tra Como Centro e la barriera di Chiasso perché è diretto verso la Svizzera. Per un altro incidente permangono sulla 8 Milano-Varese code per 4 km tra Legnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Sul tratto urbano della A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per traffico rispettivamente tra Monza e Cormano verso Milano e tra Piero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Nel tratto bergamasco, sempre della A4, code in uscita a Bergamo per il traffico proveniente da Milano. Ancora molto trafficate le tangenziali di Milano nei due sensi di marcia e la Milano Meda da Barlassina al bivio per la tangenziale nord in direzione di Milano. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Madonna, prima di diventare una star mondiale, ha avuto anche un passato da cheerleader e tanti lavoretti santuari per finanziare i suoi sogni. Tra le curiosità di questo periodo, Madonna lavorò come cameriera al Dunkin' Donuts di New York City, ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina addosso a un cliente.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti,

0: 58 minuti.
1: Tragedia sfiorata al tribunale di Bolzano, attesa per la sentenza sul crollo del ponte Morandi, la legge elettorale alla Camera, l'ostruzionismo sul DDL caccia e poi il via libera Consob all'Opas di Poste su Team. Questo e molto altro ancora nella prossima edizione del nostro GR. Pochi secondi e torniamo insieme con voi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto, in studio Francesco Vitale. Apriamo con una notizia da Bolzano, dove si è sfiorata una vera e propria strage. Questa mattina all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio storico che risale agli anni 20. Il cedimento ha interessato i pilastri portanti di un'area attualmente in ristrutturazione. Al momento del crollo nell'edificio si trovavano solo 3 addetti alle pulizie, una donna è rimasta lievemente graffiata ma è illesa. La presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti, ha commentato a caldo: possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia. Sul posto alla lavoro i vigili del fuoco per i rilievi, mentre il procuratore Axel Bisignano ha assicurato che si cercherà di ripristinare il servizio al più presto. Massima attenzione a Genova, dove si è conclusa l'ultima udienza del processo per il tragico crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. I giudici sono attualmente riuniti in camera di consiglio. La lettura del dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati attesa per le ore 14. Ricordiamo che l'accusa ha chiesto quasi 400 anni complessivi di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata richiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, oggi assente in aula, dove sono invece presenti moltissimi familiari delle vittime. Sono in corso alla Camera le dichiarazioni di voto sulla proposta di riforma della legge elettorale presentata dal centrodestra. Il voto finale è atteso in queste ore, dopodiché il testo passerà al Senato. Presente sui banchi del governo la ministra delle riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Clamoroso ostruzionismo da parte del Movimento 5 Stelle, che ha depositato ben 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia, già approvato dal Senato. I parlamentari pentastellati, affiancati dalle principali associazioni ambientaliste, hanno dichiarato: quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale non basta dire no, bisogna fare di tutto per fermarla. Novità importanti per il mercato finanziario: la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas di Poste Italiane su Team. L'operazione, guidata dall'amministratore delegato Matteo Delfante, partirà ufficialmente alle 8.30 del 20 luglio per concludersi l'11 settembre. L'offerta prevede per ciascuna azione Team una componente in denaro di 1,67 euro e una quota azionaria composta da 0,218 azioni Poste Italiane di nuova emissione. Almeno 11 morti e 19 feriti, il tragico bilancio ancora provvisorio di un incendio in un orfanotrofio alla periferia di Algeri. Le forze della protezione civile algerina stanno ancora lottando contro le fiamme per mettere in sicurezza l'intera struttura. Non si placano le polemiche all'indomani del big match di Atalanta, i festeggiamenti dell'Argentina campione sono diventati un caso geopolitico. Sotto accusa lo striscione esibito dai calciatori dell'Albiceleste, con Lionel Messi in prima fila, recante la scritta Las Malvinas son Argentinas. Durissima la reazione della stampa britannica, il Times paventa già possibili provvedimenti disciplinari da parte della FIFA. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia e a più tardi.
3: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta... Buona musica.

0: la vetrina della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico. Si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix, per Nuvo.

0: Ora musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica, intervista.
0: Oggi alla musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. Ma in tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: C'è anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, è anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche, a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, dire che leggero, lasciare un po' andare le cose, prenderle con maggiore. Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. E quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti e perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il sole, invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sei in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme appunto verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social, uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Quanti sentimenti! Questa è la nuova canzone di Maurizio Martini con il featuring di Marco Ferracini, novità di Ora Musica. C'è anche Francesca Zagara con

0: Francesca Zagara, giovane artista di origine siciliana che è uscita con questo singolo supportata da Davide Buzzi, che tra l'altro abbiamo in programmazione anche con un'altra canzone che lui ha preparato per l'estate. Aura Musica, spazio anche a Fabio Martorana. La sua canzone è Sono felice di farti sapere.
1: Ti vedo quel

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla A9 Milano-Chiasso permangono code per operazioni di frontiera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla stessa A9, ma verso Milano, per traffico ci sono incolonnamenti alla barriera di Como Grandate. A Milano resta trafficata la tangenziale ovest da Cinisello a Monza a Sant'Alessandro. Sulla A4 Milano-Venezia congestionato il traffico alla barriera di Milano Est, sia in entrata che in uscita da Milano. Infine sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori, rallentamenti tra Broni, Stradella e Casteggio in direzione Torino. Sulla stessa A21, ma in direzione Brescia, ancora per lavori si viaggia su sede stradale ridotta tra le uscite di Cremona e di Ponte Vicoro Becco sull'Oglio, per cui è frequente la formazione di code. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Sì! Può fare!
6: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
2: In tutto il mondo!
0: In tutto il mondo!
7: In tutto il mondo!
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque!
8: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica, novità indipendenti, e questa si chiama Bugie Maledette, è il singolo di Chiedo, nome d'arte di Edoardo Guarini, arriva da Santa Marinella, quindi siamo vicino alla capitale. È il momento dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1977, l'estate di Ti Amo, Umberto Tozzi.

50 anni da Ti Amo, il grande classico di Umberto Tozzi che oggi abbiamo ritrovato qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi. Torniamo adesso all'estate 2026, le novità di Ora Musica. Vi faccio ascoltare Mantra, il singolo di Alberto Conti.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Lasciamo tutto adesso, tutto il caos che c'è dentro, quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati,

indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhi addosso, respiro polpol, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi,

dottore, alzo il nome, tone sopra, convinzione. Strada insegna, in silenzio, se fai casino, perdi il senso. Non sento davvero, quando parlo sullo spavetro. Una barra, senti il colpo, poco show ma lascio il segno. Polvere addosso, resto in piedi, vita dura, zero rimedi. Fame e soldi, stesso piano, mi prendo

0: Giummo, non vedo, non son sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni, i Pop-Up Weekend, qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10, Pop-Up

0: Sono le 14 e un minuto. Legge elettorale alla Camera, le dichiarazioni di voto finale, attacco notturno russo su Kiev, 2 i morti per i media, droni ucraini colpiscono la base aerea russa Engels, raid americani sui centri di comando iraniani, Teheran attacca gli obiettivi americani in Giordania e poi condanna definitiva a 14 anni 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise 2 rapinatori, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Sono iniziate nell'aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. Alle 11.30 il voto finale sulla riforma voluta dal governo Meloni, che in prima lettura passa all'esame del Senato. E poi ancora 5 persone, tra cui 2 ragazze minorenni, sono rimaste ferite in un attacco attribuito dalle autorità russe alle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, al confine tra l'Ucraina, lo riferisce la TASS, citando il quartier generale operativo regionale. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, nella notte un drone è esploso nella città di Shebeikino, ferendo 3 donne civili trasportate all'ospedale centrale del distretto. Altre 2 persone ferite sono una ragazza di 13 anni che ha riportato lesioni da schegge al collo e alla gamba e la sorella di 16 anni colpita di striscio a una spalla. Ancora notizie che ci lasciano all'estero. La Siria ha annunciato di aver sventato un tentativo di contrabbandare armi, inclusi missili, destinati al gruppo filo iraniano Hezbollah in Libano attraverso il confine con l'Iraq. Unità specializzate hanno sventato un tentativo di introdurre un carico di armi e missili sofisticati attraverso il confine siro-iracheno, l'ha dichiarato una fonte del Ministero dell'Interno all'agenzia di stampa ufficiale SANA. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzana, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, il 32enne si costituirà già nella giornata di oggi. Sport mondiale, Inghilterra, Argentina è finita 1-2, celeste in finale con la Spagna, i campioni in carica dell'Argentina tornano a giocarsi il titolo nella finale dei mondiali di calcio 2026, domenica la Spagna per il titolo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

Gli Spandau Ballet erano celebri anche per essere dei gran bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Se ne portavano dietro una scorta in tutti i loro concerti. Una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band. Tony Hadley invece ama tanto la birra scura da averne fatto un secondo lavoro e produrre oggi la sua, rigorosamente artigianale, la Hadley Gold e la Hadley Blonde.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza, nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Ruggero si è costituito in carcere a Fossano, in Valsi, dispersione scolastica mai così bassa. Milano, rapina con parrucche, pistole in gioielleria, svuotate vetrine, cassaforte. Livorno, si diploma 82 anni, non è mai troppo tardi. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora un buon pomeriggio, un bene ritrovati all'ascolto in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Mario Roggero, gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Conto che la giustizia sia giustizia con la G maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e sua figlia da dei rapinatori. Lo ha dichiarato il vice premier leader della Lega Matteo Salvini. Voltiamo ora pagina, ancora cronaca. La scuola italiana viaggia a due velocità. Da un lato infatti si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale, facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, e parallelamente spingendo a ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari, un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica. Andiamo a Livorno, non è mai troppo tardi per studiare, il messaggio pregno di significato e speranza di un neodiplomato in elettronica. Il dettaglio però è che questo studente ha 82 anni compiuti. Giuseppe Macaglione è tornato sui banchi di scuola dopo oltre 60 anni per conseguire il diploma dopo aver frequentato un corso serale dell'ITIS Galileo di Livorno. Oltre 500 lauree conferite nell'arco di 20 anni dal 2004 al 2024 senza alcuna autorizzazione. Le indagini avviate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca avrebbero permesso di accertare l'esistenza di un ateneo non accreditato presso il Ministero e quindi non legalmente riconosciuto nell'ambito del sistema universitario italiano. In concreto si tratterebbe di 459 certificati di laurea e 49 lauree honoris causa, tutti recanti il sigillo contraffatto della Regione Campania. Nelle abitazioni dei principali indagati è stata sequestrata una copiosa documentazione relativa a questi titoli di nessun valore legale, uno dei quali conferito addirittura a un ignaro Pippo Franco. Andiamo a Milano, colpo da film al centro commerciale Merlata Bloom, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco dopo, distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. 1, 2, 3, prova. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ah, vi ho dimostrato che so cantare fino a 10, che meraviglia. Ben trovati un'altra volta con la voce di Marco Del Vais. Una volta i DJ per presentare, anzi per provare il microfono, se no, sa, sa, 1, 2, 3. Funziona il microfono? Bene. Il mixer è collegato, la regia automatica pure, le canzoni ci sono, quindi siamo pronti per partire con una nuova puntata del Golden Classic. Ben trovati! Nelle ultime edizioni di questa trasmissione siamo ritornati un po' sul vecchio stile, il funk soul disco degli anni 70 e 80. Oggi vi anticipo che ci saranno due canzoni da una grande colonna sonora, quale Saturday Night Fever. Mi sono rivisto questo film in questa settimana e ho notato delle canzoni che sono veramente interessanti ma che sono passate poco. Però quando si guarda il film poi ci si fa prendere dalla voglia di riascoltare questa colonna sonora. E poi cosa succede? Che se fate le trasmissioni radiofoniche le presentate agli amici che ascoltano la radio. No, giusto? Si chiama David Shire.
3: Golden Classic.

0: dite che l'avete visto anche voi in questa settimana, così godremo tutti di questa bella canzone. Se non l'avete visto, beh, cercatelo, ci sono ormai le piattaforme dove tramite un abbonamento si può pagare in qualsiasi modo, si può vedere un sacco di bei film, quelli ufficiali, io parlo, non andiamo a cercare cose strane, no no, Amazon Prime, Netflix, parlo di queste piattaforme qua. Si trova anche questo film, La febbre del sabato sera, grande, grande colonna sonora, firmata David Shire, ma non solo, altri componenti di questa colonna sonora molto importanti, Bee Gees, Tavares e chi più ne ha più ne metta. Questa era la canzone che si intitolava Salsation, canzone che fa parte di questo bellissimo film che abbiamo già detto fino a questo punto. E invece il personaggio che sta per arrivare ora fa parte del Golden Classic.
1: You know, sometimes I find myself counting the hours.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

in sequenza continua.

Se avete un buon orecchio avete certamente riconosciuto una certa somiglianza con Young Heart Run Free. Era lei che cantava, era Candy Staton con questa canzone che in questo caso si intitolava Run To Me. Ho dovuto cambiare un po' la playlist, devo rivoluzionare un attimo anche perché io in apertura ho fatto una promessa e quello che io dico mantengo fino all'ultima parola. Beh, adesso però, allora cosa facciamo? Andiamo con questa dolcezza in assoluto insieme a James Taylor e poi tornerà ancora Saturday Night Fever.

0: vi svegliate?
1: Sì, abbiamo effettivamente creato un attimo di atmosfera particolare con questo personaggio che è un cantautore statunitense, tra i più amati in assoluto negli anni 70 soprattutto. Anche adesso qualche bella canzone non sta male da ascoltare, dai, ci porta un attimo di relax in questo tempo frenetico. Nel frattempo vi dico che questa canzone faceva parte di un album che era uscito nel 1981 e si intitolava Dead Love Is Work. Il papà ama il suo lavoro? Può essere così? Vabbè, era Earl Town 2. Ora si ritorna a parlare di una canzone che ci porterà naturalmente al termine della prima parte del nostro Golden Classic, sempre con Saturday Night Fever, Mother, Father, Sister and Brother.

0: siamo un po' rovinati, Se io continuerò ad amare questa colonna sonora, mi sa che non i Golden Classic troveremo una canzone. Ma dai, poi ci stanno anche bene, dai. Questa era KG con Mother, Father, Sister and Brother, canzone che ci ha accompagnato dolcemente, un po' tagliata perché dura ancora tanti minuti, verso la parte che ci conduce alla prima pausa del nostro Golden Classic. Torneremo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80.

0: perché ci piace questo genere musicale? Questa è una domanda che mi sono risposto più volte. Sono posto da solo, ho detto, ma perché mi piace questo genere musicale? È difficile da spiegare. Quando la musica ti entra dentro nel sangue, ti innamori immediatamente e di conseguenza poi segui questo filone. Io questo do come spiegazione, anche perché che è comunque musica veramente bella da ascoltare, che ci sono momenti della giornata che veramente passeresti minuti, ore ad ascoltare la grande musica di, in questo caso, Inner Life, prodotto in studio da due grandi produttori che erano il Bob Blank e Joe Arlotta. Patrick Adams ha contribuito sicuramente a farli diventare ancora più importanti di quelli che erano, e all'interno delle loro canzoni c'era anche Jocelyn Brown e Leroy Burgess, ex Black Ivory, che cantavano la loro bella musica. In questo caso era un pezzo che si intitolava I Like It That. Ed ora Golden Classic. Qua si va veramente sul classico, ragazzi miei.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

classico che abbiamo passato nel nostro appuntamento di oggi. Bella, bella questa canzone. Voulez-vous coucher avec moi? Si è aperta una piccola parentesi di musica da discoteca. Ai tempi intorno agli anni 80 c'era questa band che funzionava veramente alla grande. Avete già capito che si sta parlando? Di Kool & Gang. Questa è la versione un po' più long.

0: Oh sì, è la serata delle donne. E la sensazione è giusta. E poi proseguiva così il ritornello di Oh yes, it's a ladies night and the feeling's right. Quella canzone che abbiamo sentito prima insieme a Kool & The Gang. Prima di aver sentito però Mark King con... con un grandissimo successo, stavo definendo in un altro modo, ma in effetti questo è un grande successo del 1984 con il gruppo dei Level 42. Siete nel Golden Classic, che in questo caso si riferma ancora per un attimo. Torneremo ancora dopo con altri grandissimi successi.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

versione del testo di questa canzone di Rick James. Volevo stare su un palcoscenico dove brillano luci e brillanti. Su di me la luce, raffinato il mio atto, sapevo che la folla avrebbe visto che avevo il talento. Questo è un dato di fatto. Vabbè, poi va avanti così questo Big Time, racconta un po' la storia di lui che vuole effettivamente diventare una grande star della musica. Ci riesce. In particolar modo con questa canzone che fa parte di un album bellissimo che era Garden of Love, se non mi ricordo male. E questa è una canzone che dopo Tom Browning, Funky for Jamaica, che abbiamo sentito qualche tempo fa, è quella che io amo più profondamente. Grande Rick James nel nostro appuntamento, quello che vi porta nella casa della musica degli anni 70-80 con Big Time. C'è un pezzo di Electric Light Orchestra, certo, eccolo qua.

14 precedenti e ne hanno fatti poi successivi. Era 1981 comunque. Questa è una canzone che ogni tanto fa bene all'anima riascoltare, perché sono quei ritmi che insomma stanno bene nel corso della giornata, dai. Allora, li ringraziamo anche loro. Siamo arrivati alla fine? Sì, io vi saluto adesso sulla prossima canzone, perché avremo giusto il tempo di sentirla e poi dopo basta. Vi lascio su questo grande pezzo con questa signora della musica che si chiama Natalie Cole. Questa è This Will Be. Ci sentiamo in un prossimo Golden Classic. Ciao e grazie.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Causar Muzio Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Giovedì 16 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliana Offerrigno. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte. Presto per dire quali siano le cause, cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'ANSA il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali in natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese, non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermare. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la Protezione Civile, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico, ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Stanley Harvey Hazen nasce a New York il 20 gennaio del 1952 sotto il segno del Capricorno. La sua leggenda iniziò quando all'inizio degli anni 70 entrò nei Wicked Lister, band della quale limitava un certo Gene Simmons. Dopo lo scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons, nel 1973, decisero di fondare un nuovo gruppo, i Kiss, con l'aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all'interno della Kiss Army, il loro esercito di fan.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: 7 e un minuto.
1: Causar Muse, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Questo ma anche ai mondiali di calcio tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 16 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte, presto per dire quali siano le cause cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'ANSA il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese, non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermarla. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la Protezione Civile. Senza specificare l'età delle vittime, i servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti commessi in prima fila con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio, ben trovati. Non ci sono molte novità, permangono difficoltà sulla tangenziale nord di Milano. Un incidente provoca incolumenti tra Monza e Nova Milanese Muggio in direzione quindi di Rho. Abbiamo code anche verso Monza tra lo svincolo di Nova Milanese e l'uscita per Lecco. Sulla tangenziale ovest rallentamenti con code a tratti tra l'uscita di Pavia Opera e il bivio per la Torino-Milano in direzione quindi Laghi. In aumento il traffico anche sulla tangenziale est. Sul tratto urbano milanese della A4 code tra Viale Certosa e Milano Est e da qui fino a Trezzo, il tutto quindi verso Venezia. Code per traffico intenso anche da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Restiamo in A4, attenzione, lunghe code per 10 km tra Brescia Est e Desenzano del Garda in direzione di Venezia, la causa un veicolo in panne. Sulla A9 Milano Chiasso in colonnamenti tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione quindi della Svizzera. Qualche problema ancora sulla Vigevanese, un incidente provoca incolonnamenti nelle due direzioni nel territorio di Trezzano sul Naviglio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
6: Bene amici, oggi è giovedì 16 luglio 2026. Questa è la trasmissione che ascoltate tutti i pomeriggi dalle 17 alle 18 al sabato dalle 18 alle 19. Io sono Angelo Moscara, la trasmissione è Al centro della musica, perché tutti quanti noi, quelli che ascoltano la buona musica, ascoltano Radio Punto, a quest'ora sono al centro della musica. Ma tutti quelli che ascoltano Radio Punto sono al centro della musica, sempre, solo e in ogni modo al centro della musica. Bene amici, cominciamo immediatamente con Jack Bloom. Il brano si chiama I Got a Lot

Bene amici, quanta bella musica si ascolta qui da Radio Punto. Abbiamo ascoltato Jack Bloom. Qui a Radio Punto si ascolta la musica anni 70, 80, 90 e anche la musica attuale. E abbiamo musica per tutte le età e abbiamo musica per tutti 24 ore su 24. Oggi 16 luglio 2026 voglio ricordare due compleanni importanti, quelli di Eugenio Finardi e di Stuart Copeland, che era il batterista e tuttora, anzi era il batterista dei Police. Il 16 luglio 1966 invece a Londra l'ormai ex chitarrista degli Yardbirds Eric Clapton fonda una delle band più importanti della storia del rock, i Cream. Invece il 16 luglio del 2017 arriva dopo tanto tempo un grande artista, compositore e tastierista attesissimo in Italia, Stevie Winwood. È stato un concerto che si è svolto all'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia. Stevie Winwood è un polistrumentista, infatti oltre a suonare le tastiere suona basso, batteria, chitarra, mandolino e altri strumenti a corda. Nel 1967 l'artista chiama a sé Jim Capaldi e Chris Wood e Dave Mason, e così nascono i Traffic. Poi da solista Winwood compone ed esegue molte hit di successo come questa qui.

una radio punto classic importante, tutto italiano, per Mattia Bazzar. Il brano si chiama Tu Semplicità, l'abbiamo ascoltato insieme qui in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Lo potevamo ascoltare, lo possiamo ascoltare, lo potremmo ascoltare in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, perciò in suono digitale, in parte del Piemonte e anche su parte dell'Emilia Romagna. Noi siamo anche televisione, se volete vederci basta andare col vostro televisore, con la vostra Smart TV, e sul sito di Radio Punto cliccate appunto Radio Punto TV e lì ci vedete e ci sentite. Potete anche però vederci sul canale 833. Potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete WhatsAppare 379 100 2645, tenersi in contatto con noi, interagendo con noi naturalmente, perciò ascoltando musica e magari facendoci anche dei WhatsApp. È il momento di Bruno Mars col suo ultimo lavoro che porta il titolo di On My Soul.

0: saluto Bruno Mars, grandissimo. Oh My Soul è il suo ultimo lavoro, è stato dal suo ultimo album. In questi giorni quanti hanno fatto una doccia fredda? Quanti? In questi giorni molti di noi sono spinti a fare una bella doccia fredda rigenerante. Nonostante un sollievo immediato, l'acqua troppo fredda provoca una vascostrizione che trattiene il calore all'interno del corpo. Il risultato, confermato naturalmente dagli esperti, è che dopo pochi minuti tornerai a sudare ancora di prima. L'alternativa migliore è l'acqua tiepida, comunque, la quale favorisce la termoregolazione naturale senza sottoporre l'organismo a sbalzi termici e aggressivi. Le temperature consigliate si attestano intorno ai 35-37 gradi centigradi, perciò non fate quelle docce gelate perché non servono a niente. Poi non so se fanno così bene le docce fredde, non lo so. Bene amici, io non vi do una doccia fredda, vi do l'appuntamento con il traffico.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, ben trovati. Non ci sono molte novità, permangono difficoltà sulla tangenziale nord di Milano. Un incidente provoca incolonnamenti tra Monza e Nova Milanese Muggio in direzione quindi di Rho. Abbiamo code anche verso Monza tra lo svincolo di Nova Milanese e l'uscita per Lecco. Sulla tangenziale ovest, rallentamenti con code a tratti tra l'uscita di Pavia Opera e il bivio per la Torino-Milano in direzione quindi Laghi. In aumento al traffico anche sulla tangenziale est. Sul tratto urbano milanese della 4, code tra Viale Certosa e Milano Est e da qui fino a Trezzo, il tutto quindi verso Venezia. Code per traffico intenso anche da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Restiamo in A4, attenzione, lunghe code per 10 km tra Brescia Est e Desenzano del Garda in direzione di Venezia. La causa, un veicolo in panne. Sulla 9 Milano Chiasso, in colonnamenti tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione quindi della Svizzera. Qualche problema ancora sulla Vigevanese, un incidente provoca incolonnamenti nelle due direzioni nel territorio di Trezzano sul Naviglio. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

secondo appuntamento con Radio.Classic. Mamma che bella, Eagles, I Can Tell You Why, è stato veramente uno dei più bei brani scritti e suonati dagli Eagles. Lo abbiamo ascoltato insieme qui da Radio Punto per Radio.Classic.

Fleck qui con noi al centro della musica. Il brano è Oasis. Il caldo è tanto, il caldo è veramente tanto, anche perché negli studi di Radio Punto ci sono le attrezzature che vanno a 2000. Sapete, abbiamo 1, 2, 3, 4 schermi più attrezzature sotto i piedi e fa caldo, molto molto caldo. Parlo con il nostro editore che avrà capito come bisogna intervenire. Parliamo di cinema e parliamo di George Clooney. Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 al Lido dal 2 al 12 settembre riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Clooney ha già vinto 2 Oscar come miglior attore col non protagonista per Siriana nel 2006 e come produttore del miglior film nel 2013 per Argo.

per il disco estate in questo giovedì 16 dicembre 2026 all'interno del mio programma Al Centro della Musica abbiamo ascoltato i Legback Sunshine Reggae, un brano tipicamente estivo. Ricordo sempre, e l'ho già detto, e quando sono andato in Danimarca, sono andato a Copenaghen, dovevo comprare un paio di scarpe. Sono entrato in un negozio di scarpe sportive per chiedere un paio di sneaker, e nel frattempo mi sono addentrato a parlare di musica. Ho parlato con due giovani commessi e gli ho detto dei Laidback, e appunto loro mi hanno detto: chi sono i Laidback? Ma come, sono danesi, hanno fatto il famosissimo brano Sunshine Reggae. Mi hanno detto, erano molto giovani, mi hanno detto non lo conosciamo, e praticamente mi è sembrato, vabbè, li ho lasciati lì. Nel frattempo che guardavo le scarpe, è partito, hanno fatto partire dalle casse Sunshine Reggae dei Laidback. Ora non so se hanno finto di non conoscerlo o hanno fatto questo perché erano contenti che gli avevo gli avevo fatto riscoprire questo brano, o gli avevo fatto conoscere questo brano. Bene amici, questo è stato l'ultimo brano per quanto mi riguarda. Noi ci risentiamo naturalmente domani, che venerdì 17 non succede niente, tranquilli, e ci risentiamo naturalmente su Radio Punto. Io vi lascio sempre in compagnia di Lilia con la sua Slow Time e vi do appuntamento domani. Ciao ciao da Angelo Moscara, rimanete come sempre al Centro della Musica.

0: 7 e 58 minuti.
1: House Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola Vikarg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte, presto per dire quali siano le cause cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice a Lanza il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di avere depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese, non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermare. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la Protezione Civile, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e questo è Slow Time. Noi a quest'ora, come sempre, ci salutiamo. Questo è il nostro momento, tutta ora, tutta per noi, che promette molto molto bene. Allora, salutiamo anche Angelo Moscara, che fino ad ora è stato con noi. Ciao Angelo. E noi qui, durante questa puntata, ci divertiremo tantissimo, ve lo prometto, perché ci saranno tante cose belle. La musica che non si ferma mai, neanche per un attimo. I successi italiani, anche internazionali, degli anni 70, 80, 90. I successi degli anni 70 soprattutto saranno presentati dai nostri due appuntamenti con Radio Punto Classica, e ci saranno anche due appuntamenti con Disco Estate. Ascolteremo i brani, quelli energici, per tenerci su, tenerci belli arzilli, belli carichi. E poi ci saranno anche ovviamente i nostri argomenti, che riveleremo tra qualche minutino. Per iniziare alla grande, direi di partire subito con il nostro primo brano, che è già qui, è già pronto. Loro sono Giovanotti e Alfa e ci presenteranno il brano che si intitola Buon Vento. Allora, buon divertimento.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ma che bello inizio, siamo partiti veramente bene. Grazie a loro, ovviamente, niente giovanotti Alfa che hanno presentato il brano Buon Vento. Ma parliamo delle attività fuori porta. Secondo voi quale attività unisce l'utile e dilettevole? Pensateci. Quale attività è sia divertente sia utile per la salute, secondo voi? Ovviamente una bella passeggiata, un bel trekking, se avete pensato a quello, avete fatto bene. E qui in Italia siamo fortunati perché abbiamo tanti percorsi immersi nella natura, dei sentieri panoramici, insomma, tutto e di più. Ed è proprio per questo che è così difficile sceglierne uno. E ce ne sono davvero tanti, tanti belli. In questo caso vi aiutiamo noi, però tra poco vi daremo qualche dritta. Restate con noi, così magari la prossima volta che penserete a fare una passeggiata in un posto bello, saprete dove andare. A tra pochissimo.

Anche questa versione di Lady Marmalade ci piace molto, molto, tantissimo. La Belle hanno presentato questa meraviglia e l'abbiamo ascoltato grazie al nostro primo appuntamento con Radio.Classic. Ma ora vi svegliamo, vi sveglieremo. Dove andare a passeggiare, a fare il trekking? Questa è la domanda che ogni tanto ci facciamo, soprattutto durante la bella stagione, perché vogliamo andare a scoprire dei bei posti. Magari non quando fa così caldo proprio come in questi giorni, però comunque possiamo sfruttare la mattina, magari quando fa un po' meno caldo. Ora vi diamo un paio di idee sui percorsi da fare. Queste passeggiate sono state inserite nella rivista Guardian e sono note come le passeggiate panoramiche più belle d'Europa. La prima è sul lago di Garda, in particolare sentiero del Ponale, così si chiama, e tra quelli più iconici di questa zona, tra l'altro. Il percorso è lungo circa 10 km tra andata e ritorno e parte da riva del Garda e conduce fino alla valle di Ledro e il suo lago. E la strada è ancora così com'è, antica e scavata nella roccia, non è cambiata praticamente, non è stato cambiato nulla praticamente. Non c'è neanche da dire che i panorami sono stupendi, lo potete intuire anche voi. Da sopra si vede il lago, davanti le montagne, le cascate, insomma, questa passeggiata è proprio top. La seconda passeggiata che vorremmo farvi notare è il sentiero degli dei in Costiera Amalfitana. Certo, bellissimi panorami anche qui. Questo percorso collega Bomerano a Nocelle sopra Positano. È lungo circa 6,5 km ed è possibile avvistare anche l'isola di Capri e poi anche tante altre meraviglie. Quindi la prossima volta che siamo in vacanza in Costiera Amalfitana sapremo dove fare una bella passeggiata. Nel frattempo possiamo fare quella del lago di Garda, forse è più fattibile da raggiungere.

0: ma che bellissima collaborazione che abbiamo appena ascoltato tra Annalisa, Articolo 31 e Fedez, ovviamente. Ovviamente hanno presentato queste meraviglie che si intitola Paradise, Disco Paradise, perché avete già sicuramente riconosciuto questo grandissimo hit dell'anno 2023. Ormai sono passati 3 anni, amici miei, ma come vola il tempo. Peccato che non si può fermarlo, però quando ci si diverte il tempo vola, lo sapete benissimo che voi. E poi il tempo vola anche quando facciamo una bella passeggiata, perché comunque ci divertiamo anche lì molto. Vi abbiamo fatto sconoscere questi due percorsi da fare per il trekking. Uno è sul lago di Garda, si chiama il sentiero del Ponale, tra quelli più iconici da fare, e l'altro si trova in costiera amalfitana. Ovviamente se siamo lì in vacanza possiamo approfittarne e fare un po' di bel trekking, che comunque i panorami sono stupendi, lo sapete anche voi. Il percorso poi non è così lungo, neanche lungo circa 6,5 km, e si vede anche l'isola di Capri, tantissimi panorami, non c'è neanche da dire. E questa passeggiata si chiama il sentiero degli dei. Allora, avete segnato tutto? Bravi. E allora la prossima volta saprete questi due bellissime opportunità. Amici miei, con questo chiudiamo la nostra prima parte, segue la seconda, ovviamente. Sono Lilia, noi ci sentiamo tra pochissimo, ora Infotraffico a Cielo Lombardia.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Di nuovo ben trovati dalla redazione. Sulla 9 Milano Chiasso permangono incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione quindi del confine elvetico. Sulla 8 Milano Varese code a tratti per traffico molto intenso da Lainate fino a Castellanza. Sulla Milano Meda Lentate code a tratti da Cormano fino a Lentate sul Seveso. La causa sempre il traffico molto intenso. Traffico congestionato sulla tangenziale nord di Milano. Ci sono incolonnamenti tra Monza e Nova Milano Milanese Muggio in direzione quindi di Rocco ed anche verso Monza tra lo svincolo di Nova Milanese e l'uscita per Lecco. Sulla tangenziale ovest rallentamenti con code a tratti tra l'uscita di Pavia Opera e il bivio per la Torino-Milano in direzione quindi Laghi. Situazione analoga sulla tangenziale est con le code registrate dall'uscita di Paullo fino a Cologno Monzese. Sulla Paullese code per lavori tra Pantigliate e Paullo, vi sono dei lavori. Sul tratto urbano milanese della A4 code tra Viale Certosa e Milano Est nelle due direzioni. Restiamo in A4 per traffico molto intenso. Ora rallentamenti con code a tratti tra Brescia Est e Desenzano del Garda in direzione di Venezia. In precedenza i disagi erano legati ad un grosso camion in panne. A Bergamo sulla statale 470 diramazione della Val Brembana code per incidente tra Treviolo e Curno in quest'ultima direzione. Sulla statale 671 della Val Seriana code a tratti da Orio al Serio fino a Nembro e da qui fino al territorio di Vertova. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

vederti felice, le luci del centro, la sabbia negli occhi, il vetro appannato, qualcuno che bussa e a volte dimenticarsi resta, il profumo mi resta, la voglia di uscire, di

ci sta proprio bene questo brano adesso di Zero Assoluto che abbiamo appena ascoltato, che si intitola Sardegna, perché magari c'è chi è in Sardegna proprio adesso, in questo momento, che magari ci state ascoltando dal nostro sito radio.it in streaming, e fate bene infatti, perché vi ricordate che potete ascoltarci ovunque nel mondo se andate sul nostro sito. Bentornati tutti, comunque abbiamo appena aperto la nostra seconda parte della nostra Slow Time. Sono Lilia e vi prometto che ci aspettano ancora tante sorprese, per scoprirle dovete per forza rimanere con noi, restare in nostra compagnia. Se siete comunque ancora qua a Milano, in provincia, cercateci sulle frequenze FM anche 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus, come sempre in tutta Lombardia. Poi per proseguire alla grandissima, possiamo finalmente aprire il nostro appuntamento, iniziare il nostro secondo appuntamento con Radio.Classic. Anche questa volta regala un bel successo degli anni 70. Buon ascolto.

Questa volta Radio.Classic ci ha regalato la meraviglia di Al Jarreau, che si intitola Your Song. Sempre, sempre gli anni 70 si sente, si sentono queste sonorità così inconfondibili. Ma qui durante la nostra puntata scopriamo sempre delle novità, avete notato? Eh sì, le ultime tendenze, per esempio, ci teniamo molto ad aggiornarvi sempre, che poi sono delle cose che ci fanno divertire, perché alcuni fanno davvero tanto ridere, riguardano qualsiasi settore della nostra vita, anche il tempo libero, per esempio il collezionismo. Tempo fa le persone collezionavano le monete, gli oggetti storici, i dischi in vinile, cose così, insomma. Anche adesso alcuni lo fanno, continuano a farlo, ma certe persone seguono questa ultima tendenza. Ha anche a che fare con la stagione estiva, ma cosa potrebbe essere secondo voi? Provate a pensare intanto. Nel frattempo mettiamo una bella canzone e ci sentiamo tra poco, siete d'accordo?

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Abbiamo appena ascoltato Witus, il brano che si intitola A Little Respect. Bello, bello, bello. Ma adesso scopriamo una tendenza molto curiosa che riguarda il collezionismo. È una novità, perché non c'è mai stato niente di simile. E l'oggetto della collezione è un oggetto che si usa in estate, come avevamo già accennato. Allora, vi abbiamo dato abbastanza di indizi, direi, ma scommetto che non avete ancora capito di cosa si tratta. Vi diamo un altro indizio, dai. È un oggetto che si usa non solo in estate, ma anche in spiaggia. Se avete pensato alla crema solare, ci avete proprio ragione. Però ancora non è chiaro come mai, ma chi che colleziona le creme solari? Il motivo di questa cosa rimane ignoto, comunque, come sempre nei casi di tendenze moderne. Non sappiamo perché. Possiamo pensare al fatto che ad oggigiorno c'è sempre più attenzione alla cura della pelle e grazie anche agli influencer si comprano sempre più creme protettive. Soprattutto c'è tanta richiesta in Corea del Sud. Possiamo intuire il perché. Di solito hanno una pelle molto bianca e delicata, quindi hanno bisogno di tanta crema solare. Loro poi, rispetto agli italiani ad esempio, cercano di non abbronzarsi troppo perché la pelle bianca è il loro standard di bellezza e non abbronzatura, al contrario, come qui da noi. Comunque, se vogliamo tornare abbronzati dopo la vacanza, non vogliamo rovinare la nostra pelle. Questo è poco ma sicuro. Forse basterebbe un solo tubetto di crema solare per questo obiettivo, no? Però tante persone decidono di collezionarle. Sarà per avere una specie di ricordo dopo le ferie? Può essere.

0: Abbiamo fatto un bellissimo tuffo nel passato, nell'anno 2001, quando uscì questo brano che si intitola Wherever You Will Go, del gruppo americano rock The Calling. Ma di cosa parla? Parla di una, diciamo, come dire, devozione incondizionata di un amore vero, indicando la volontà di seguire, supportare o stare accanto a una persona cara in qualsiasi luogo o situazione futura. Ma che bello, questi brani fanno stare davvero bene, fanno credere che l'amore esiste davvero e ci fanno sognare, ed è una cosa meravigliosa che fa la musica, che è sempre presente qui su Radio Punto. Quindi abbiamo parlato di una ultima tendenza molto curiosa e alquanto strana, perché è una tendenza del collezionismo. Si collezionano le creme solari adesso, ma come mai? Vabbè, comunque si capisce perché siamo in questa stagione estiva, si va al mare e ci si mette la crema solare, però magari basterebbe un tubetto solo. E invece in questo caso scopriamo questa tendenza soprattutto famosa in Corea del Sud, che si collezionano le creme solari, non si sa perché. Poi loro sono coreani, hanno la pelle molto delicata e non vogliono neanche rimbronzarsi troppo, perché non è nei loro standard di bellezza come da noi. Lì c'è uno standard di avere la pelle più bianca, diciamo. E quindi sì, questa è la nuova tendenza che abbiamo appena scoperto. E voi che ne pensate? È un po' strano, sì, però ognuno il suo, no? Non siamo qui a giudicare. Amici miei, su questa nota noi dobbiamo chiudere la nostra puntata, perché il tempo a disposizione è finito. Sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questo giovedì 16 luglio. Noi ci sentiamo sempre qui dalle ore 18, sempre qui su Radio Punto. A domani, ciao ciao ciao.
1: Ascoltaci su

0: e 57 minuti.
1: Chaos Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Questo ma anche ai mondiali di calcio tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi. Non ci sono persone coinvolte. Presto per dire quali siano le cause, cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'ANSA il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale, Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento. I parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo, che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese, non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermarlo. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria, perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato dalla Protezione Civile, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera, ben trovati. Sta via via tornando alla normalità traffico sulla rete viaria della Lombardia dopo una giornata caratterizzata da non pochi problemi. Sulla Milano-Varese permane intensa la circolazione in carreggiata nord, abbiamo infatti coda a tratti da Milano Nord fino a Castellanza. Stessa situazione sulla Milano-Medalentate, interessata da coda a tratti da Cormano fino a Nova Milanese. Migliorata la situazione sulla tangenziale nord di Milano, permangono comunque in colonnamenti tra Monza e l'uscita di Lecco nelle due direzioni, poi però ci sono code sul tratto iniziale della Milano-Lecco a causa di un incidente con le code che partono da Viale Fulvio Testi fino all'uscita di Monza. Sulla tangenziale ovest rallentamenti con code a tratti tra l'uscita di Pavia Opera e l'uscita di Baggio Cusago in direzione Laghi, situazione analoga sulla tangenziale est con le code registrate dall'uscita di Paullo fino a Cologno Monzese. Sulla Paullese code per lavori tra Pantigliate e Paullo. Poi sul tratto urbano milanese della A4 permangono rallentamenti con possibili code tra Viale Certosa e Milano Est nelle due direzioni. Restiamo in A4 per traffico molto intenso, ancora rallentamenti con code a tratti tra Brescia Est e Desenzano del Garda in direzione di Venezia. A Bergamo sulla statale 671 della Valseriana, code a tratti da Orio al Serio fino a Nembro e da qui fino al territorio di Vertova. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumenes.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una certa instabilità sull'arco alpino, con rovesci sparsi in intensificazione nel pomeriggio e in sconfinamento entro sera alla Valpadana. Anche in questa circostanza si potrà assistere a fenomeni localmente intensi e soprattutto sull'area nord del Po. Non sarebbero da escludere locali grandinate accompagnate da raffiche di vento a tratti intense, ma in attenuazione. Sui restanti settori prevarrà invece il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semipermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico, con un effetto concreto e immediato.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Gauss Ormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola Vikarg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte. Presto per dire quali siano le cause, cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'Ansa il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali in natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese, non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermarlo. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la protezione civile. Senza specificare l'età delle vittime, i servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico, ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una certa instabilità sull'arco alpino, con rovesci sparsi in intensificazione nel pomeriggio e in sconfinamento entro sera alla Valpadana. Anche in questa circostanza si potrà assistere a fenomeni localmente intensi e soprattutto sull'area nord del Po. Non sarebbero da escludere locali grandinate accompagnate da raffiche di vento a tratti intense, ma in attenuazione sui restanti settori prevarrà invece il bel tempo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buonasera dalla redazione, ben trovati. Ci sono disagi sulla A4 Milano-Venezia. Un incidente provoca incolonnamenti per oltre 6 km tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione di Venezia. Incidente anche sulla tangenziale nord di Milano. Attenzione tra l'uscita di Monza Primo Maggio e l'uscita di Cinisello Balsamo Robecco in direzione di Rho. Sono diversi lavori in programma questa notte sulla rete autostradale della Lombardia. Ne vediamo alcuni. Sulla A4 Milano-Venezia a partire dalle ore 21. Chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Rovato in direzione di Milano. La riapertura è prevista domani mattina intorno alle ore 5. Sull'Otto dei Laghi, sempre tra le 21 di questa sera e le 5 di domani, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Attenzione perché sempre tra le 21 e le 5 è prevista anche la chiusura del tratto Solbiate Arno-Varese in quest'ultima direzione. Sulla A9 Milano-Chiasso a partire dalle ore 22 è prevista la chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Il termine dei lavori è previsto domani mattina alle 5. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Nel 1996 il cuore di David Gunn, leader dei Depeche Mode, si è fermato per un'overdose di speedball, cocaina e eroina, tanto da pensare che fosse morto. I medici riuscirono a rianimarlo e da lì in poi Gunn decise di combattere la sua dipendenza dalle droghe, riuscendo a sconfiggerla.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente punto.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: La storia infinita. Di certo ricorderete questo film ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Sono le 20 e 52 minuti.
1: Caos Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Questo ma anche ai mondiali di calcio tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte, presto per dire quali siano le cause cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'ANSA il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il primo naturale del nostro paese, non basta di stare bisogna fare tutto il possibile per il provvedimento all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la Protezione Civile. Senza specificare l'età delle vittime, i servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese, domani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico, ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: al volante
1: Franco,
0: all'autoradio
1: Dante e Fabrizio.
0: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: E ben ritrovati con Musica dall'Ammiraglia, oggi 16 luglio 2026 dallo studio di Radio Punto. Siamo in onda con Musica dall'Ammiraglia, il trio del pedale che si è ricomposto in questo momento. Ci siamo tutti?
3: Ciao ragazzi.
0: Tutti presenti, il trio del pedale a questa che è una delle ultime trasmissioni prima delle vacanze estive. Non l'ultima, ma no, iniziamo a essere addirittura d'arrivo anche noi, siamo quasi allo sprint.
2: Siamo arrivati a...
1: Diciamo che ci siamo consumati ormai dal caldo.
0: Siamo delle candele consumate.
2: Queste ultime puntate sono state impegnative da un punto di vista atmosferico.
0: Delle vecchie candele consumate.
1: Sembra che ci sia l'anticiclone qua dentro.
0: Delle azzorre proprio qua dentro. Che... Anzi...
2: Sono le azzorre qua dentro.
1: Che miseria.
2: Va bene, allora direi che l'anima del ciclismo questa settimana ha tante cose da raccontare.
0: Sì, siamo in pieno Tour de France.
2: Esatto.
1: Abbiamo anche il nostro ospite ormai fisso, Severino, che ci aspetta.
2: Per cui non parliamo di altri sport per il momento, ne parleremo
0: poi
2: a tempo.
0: Noi sappiamo che siamo in speciale mondiale, per cui
1: qui per forza
0: qualcosina del
1: non
0: mondiale di calcio.
1: Non possiamo parlarne.
2: Io do un'anticipazione: domenica sera non vedrò la finale perché vado a vedere Morrissey.
1: Urca miseria!
2: La finale me la guardo registrata. Insomma. Va bene. Comunque, allora, mentre la sempre in tema estivo, la parte musicale, devo dire una playlist che, come ho scritto nel mio commento, mischia un po' di tradizione rock tradizionale, un po' di autotune, perché
1: no, ce n'è uno di autotune in realtà,
2: secondo me è due, poi vediamo,
1: poi vediamo.
2: È un po' di autotune e tanta bella musica, però vabbè, la scopriremo un pezzo per volta,
1: un po' alla volta. Certo.
2: Parlando di tradizione rock, Dante, non si può non parlare di un'uscita che c'è stata in queste ultime settimane.
1: Sì, a fine maggio è uscito il nuovo album di Sir Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Abbiamo preso un pezzo particolarissimo, nel senso che è stato ritrovato dall'ingegnere del suono di Paul McCartney, tra i vari pezzi che Paul McCartney ha scritto, questo pezzo che è stato fatto da Paul nel 2000, negli anni 2000. Ecco, da qui è venuto fuori un brano che è veramente carino, mi è piaciuto moltissimo appena l'ho sentito, fa parte appunto di questo album che è uscito un mesetto e mezzo fa e che sicuramente si ascolterà durante quest'estate 2026, caldissima, ma piena di novità musicali, devo dire.
2: Un bel album, l'ho sentito, sì. The Boys of Dungeon Lane e Paul McCartney, il pezzo si chiama Lost Horizon.

0: Lost Horizon, questo era Sir Paul McCartney, come abbiamo detto in introduzione, del suo ultimo album. Divertentissimo il fatto che se fosse su una cassetta dimenticata va in giro e trova una canzone così.
1: Album dove partecipa anche il grande Ringo Starr,
0: Il grande Ringo Starr, sì, esatto. È vero. Ha partecipato con su alcuni, in alcuni pezzi ha contribuito con la batteria. E bene, dunque, allora Franco, stai scartabellando tra i tuoi appunti?
2: Sì, non trovavo più una cosa, quindi stavo scartabellando. Se c'erano le telecamere mi dicono che stavo...
1: Invece... Beh, comunque Franco, devo dire che questo Tour de France mi sta un po' eludendo. Pronti via qua, già, sembra che sia già cannibalizzato da Poggi.
2: Come sempre... il bello di tutti gli sport arriva dall'equilibrio. Se non c'è equilibrio, per lo spettatore il divertimento è sempre poco garantito. Quindi per chi si è messo in visione al Tour de France, ci sono state probabilmente le prime belle tappe, perché sono state le tappe spagnole, sono state forse le più equilibrate e divertenti. Dopo, quando si è arrivati sulla... Vabbè, diciamo che sono partite subito le grandi salite, perché pronti via c'era il Tourmalet, con un arrivo particolare, e Pogacar che è sempre più cannibale e sempre più quasi anche chirurgico, poi, perché corre sempre meno e vince sempre di più, e ha subito messo tutti in riga, dando quindi soprattutto il suo avversario principale, che doveva essere il danese Vingegaard. Anche lui ha purtroppo subito alla prima tappa, diciamo, particolarmente impegnativa, cioè quella del Tourmalet, ha preso anche lui 2 minuti e mezzo, e sembra anche lui non essere del livello di Pogacar. Quindi quello che tutti quanti pensano è che se Pogacar non ha giornate di particolare crisi, anche se il Tour presenta delle tappe ancora durissime, delle tappe impegnative, però se non ha tappe di particolare crisi sembra, anche come dicevi,
0: arriva in fondo con la maglia gialla.
2: Più che altro perché l'impressione di tutti è stata quella che rispetto agli anni scorsi ci sia più differenza tra Vingegaard e Pogacar.
1: Esatto. Questo si è notato senz'altro già dalle prime tappe, e adesso si nota tantissimo.
2: E poi diciamo che negli avversari è subentrata un po' una corsa, a parte Vingegaard, che comunque nella tappa del Tourmalet ci ha provato, ma in tutti gli altri avversari c'è questa corsa al secondo / terzo posto al piazzamento, dove per cui fanno anche poco per eventualmente mettere in difficoltà Pogacar, che tra parentesi è anche una squadra fortissima, quello va detto.
0: Lui è anche supportato da una squadra.
2: Una squadra fortissima, cioè i suoi, quelli che sono gregari, sarebbero capitani in altre squadre. Sì. Insomma, vabbè, purtroppo divertimento. Ci si diverte con le tappe, quelle per volata, di fuga o per i velocisti.
0: Beh, sono quelle ancora aperte. Bene, Dante, aperto. Si parla ancora di musica a 7 per questo secondo pezzo.
1: Sì, perché diciamo che la sorpresa è stata proprio questa, no? Che una band che peraltro vedremo dal vivo a Bologna a novembre. Sono gli Strokies, e da tantissimo tempo che non si vedevano live. Oltre al live, ho avuto questi concerti che saranno non solamente in Italia ovviamente, ma in giro per l'Europa senz'altro. Esce il nuovo album che diciamo arriverà con un'anticipazione di 2 o 3 pezzi. Uno di questi pezzi lo ascoltiamo stasera. È partita qualche critica dal mondo degli appassionati di questo gruppo, perché sentirete, si noterà tantissimo ovviamente l'effetto dell'autotune, ma da Julian Casablancas ci si aspetta veramente sempre qualcosa di strano. E quindi ascoltiamoci questo pezzo, Fabrizio, che si chiama Going Shopping.
0: Going Shopping, una delle anticipazioni del loro album che uscirà verso l'autunno. Sono gli Strokes, il pezzo abbiamo detto si intitola Going Shopping, l'album si intitolerà Reality Awaits, The Strokes.

0: questi sono gli inconfondibili Strokes con effettivamente delle sonorità un po' particolari rispetto al loro debutto assoluto, però insomma il pezzo sembra promettente, vedremo poi.
1: Sì, sì, sì, assolutamente carino, ci vedono influenze dei Kinks in questo pezzo. Diciamo che ovviamente l'autotune ha creato qualche, come dicevo prima, qualche critica, però ci sta, come dici tu, è promettente, a me piace come brano, assolutamente. Ecco, la particolarità è che tutto è nato dal fatto che loro hanno fatto sentire, mandando delle cassette, come dicevi tu prima, delle vecchie musicassette, con questo pezzo inciso, a una serie di fan per probabilmente
0: per
1: avere,
0: testarlo.
1: Esatto, un test.
0: Vedere quanti insulti arrivava.
1: Esatto. E da lì è venuta fuori già un po' di critica. Comunque, bello, siamo tutti curiosi di ascoltare tutto l'album rilasciato ormai a giorni, direi, per cui
0: sì.
1: Niente, dai, andiamo avanti con lo sport e poi ci ascoltiamo un altro pezzo da un altro gruppo e in un altro album nuovo in questa estate 2026,
0: con un sacco di novità.
2: Ah, facciamo un'incursione nei mondiali, perché ieri abbiamo avuto la definizione della finale di quest'anno
1: e mi è spiaciuto, ti dico la verità.
2: Vabbè, ti è spiaciuto, però scusami un attimo, io ho visto due tempi in questo mondiale. Il secondo tempo, ho visto il secondo tempo di Inghilterra-Argentina.
1: E ha meritato l'Argentina.
2: È meritato l'Argentina. L'Inghilterra si è difesa per. C'era Kane che faceva lo stopper, si difendevano dentro l'area. E tra parentesi, l'Argentina io non l'ho mai vista giocare. La prima volta che vedo. Devo dire che secondo me è un'ottima squadra.
0: Allora, gli ultimi 20 minuti è stato veramente piacevole anche vederli giocare.
2: Il secondo gol dell'Argentina secondo me è stato bellissimo.
1: Ma se avete visto tutte le altre partite dell'Argentina, io non le ho viste tutte, no? Ho visto gli highlights, però ho letto.
0: Beh, con l'Egitto io l'ho vista, con l'Egitto ho giocato un quarto d'ora,
1: esatto,
0: ha vinto la partita.
1: Esatto, tutte le partite sono state così, 20 minuti di partita, fuochi d'artificio e gol.
0: Buttati via.
1: È così.
2: Il quarto d'ora granata,
1: poi,
2: Torino vinceva gli scudetti negli anni.
1: Lui stravede per Lautaro, quindi figurati.
2: Il secondo gol è stato veramente, secondo me, bellissimo.
0: Beh, ma comunque sempre pregevole la fattura dei gol dell'Argentina, perché tutto passa dai piedi di Messi, si può discutere tutto quello
2: destro
0: che si vuole di quel giocatore
2: anche,
1: e comunque la particolarità, devo dire, che tutte e due le squadre che teoricamente erano favorite hanno giocato malissimo, perché anche la Francia con la Spagna non sembrava neanche di vedere la Francia che hai visto nelle partite precedenti.
0: Ha impressionato la Spagna,
1: ha fatto un partitone incredibile, ha fatto davvero.
0: Dopodiché, senza voler fare il tecnico che non sono, però era palese che a centrocampo mancasse qualcosa alla Francia, cioè
1: facevano quello che volevano. Assolutamente.
2: Ecco,
1: assolutamente.
2: Ho introdotto il tema finale perché c'è una particolarità, una chicca, se volete, che alcuni giornali hanno pubblicato oggi. Nel 2007 il Barcellona ha fatto un calendario dell'UNICEF, no? Che è sponsor dell'UNICEF. E c'è una foto che dopo vi faccio vedere a voi, perché potete vederla.
1: Poi magari la possiamo vedere
2: Dopo la metto, perché devo pescarla. Dove praticamente in questa foto c'è Messi, che all'epoca ha 20 anni, che sta facendo il bagno a Jamal, che ha pochi mesi, perché è stata fatta un'estrazione da alcune famiglie di un quartiere di Barcellona per chi voleva mettere i figli a fare questo calendario. Jamal era stata estratta dalla sua famiglia e il fotografo aveva trovato questo, voleva fare delle foto in ambiente familiare, c'è Messi che sta facendo il bagnetto a Jamal. 20 anni dopo, chi l'avrebbe detto che si ritrovano in finale?
1: Bellissima questa cosa.
2: Pensate, Jamal non è che all'epoca era un calciatore del Barcellona, era un estratto per fare una fotografia,
0: uno dei giovani del Barcellona.
2: 20 anni dopo si ritroveranno in finale e avranno una fotografia dove che fotografia avranno domani, se si picchieranno o si accarezzeranno, ma è una storia veramente particolare.
1: Va bene, ragazzi, allora il 4 settembre 26, quindi fra poco, fra un mesetto e qualche giorno, uscirà anche l'album, il nuovo album dei Kasabian, Fabrizio.
0: Eh sì, anche i Kasabian sono tornati in sala di registrazione, orfani ancora del loro cantante storico.
1: Beh, sì, ormai Pizzorno si è appropriato di tutto, direi. Visto che fa anche, esatto, il produttore, scrive, fa tutto,
0: diventa nel
1: gruppo.
0: Esatto. Una monarchia. allora, anche questo è un pezzo bello. Io anche qui, Dante, ci sento l'autotune, poi mi dirai
1: se
0: mi sbaglio.
1: Se non l'ho notato io.
0: Lo sentiamo. Allora, il pezzo si chiama Hippie Sunshine. Loro sono i Kasabian. E l'album da cui è tratto è questo Act Number 3, che uscirà appunto 4 settembre 26. Kasabian e Hippie Sunshine.

0: salirò. Le mitiche salite del ciclismo raccontate da Franco. Fra le
1: rose di questo giardino. Ecco, mitiche salite del ciclismo, raccontiamo del Tourmalet oggi. Tourmalet perché è stata la grande protagonista della sesta tappa, dove pur se piazzato a 40 km dal traguardo con la discesa e altri 20 km di una salita più leggera, può essere già risultato decisivo per il Tour. Può essere,
2: diciamo,
3: mancano ancora tante salite.
1: Gli stessi organizzatori sono stupiti di questo distacco particolare, però il Tourmalet è una salita mitica per tanti motivi, perché nel 1910 è stata introdotta da Henri de Grange al Tour de France. Qualche salita era già stata fatta, ma mai nessuna a questa altezza. La scoperta del Tourmalet fu praticamente un cambiamento epocale per quello che erano i percorsi dell'epoca. Si andava su strade sterrate in altissima quota, a volte in condizioni ambientali veramente difficili, e quando arrivarono sul Tourmalet quell'anno, Octave Lapisse, al quale è dedicata una statua bellissima in cima al Tourmalet, una statua gigante, arrivò secondo in quell'arrivo, e disse, cioè al Gran Premio della Montagna, perché poi l'arrivo non era in cima, e disse: siete degli assassini agli organizzatori del Tour. È famosa la frase. Tourmalet presenta da entrambi i versanti una salita di quasi 20 km. I versanti sono abbastanza simili. Io ho fatto il versante che i ciclisti, che i corridori del Tour quest'anno hanno fatto in discesa, ho fatto un paio d'anni fa, facendo una variante che dopo racconto. Il percorso è impegnativo, specialmente poi se fa caldo. Molto spesso poi il Tourmalet è anche percorso magari da correnti strane, specialmente in cima, che portano nebbie e brutto tempo. Non è stato questo caso, e le pendenze superano in alcuni tratti il 10%, specialmente nei chilometri finali. Dalla parte di Lamougie, dove quest'anno si parte da Saint-Marie-de-Campan e si passa da Lamougie, il pezzo più duro è proprio quello che passa per la stazione sciistica di Lamougie, dove Pogacar ha fatto il forcing insieme a Del Toro e ha staccato tutti. Dall'altra parte, anche lì i chilometri più impegnativi sono gli ultimi, anche se c'è questa particolarità che io consiglio a tutti quelli che vogliono andare a fare il Tourmalet da Luz Saint-Savoir, che è, diciamo, il versante dalla quale poi c'è Lourdes, se volete, per inquadrarlo geograficamente. C'è una variante che si chiama la variante Laurent Fignon, che è una variante che è la vecchia strada che fino agli fine anni 80 veniva fatta dai corridori. Poi è stata fatta una strada più nuova, una strada che è meno pendente all'inizio, quindi dall'altra parte ci sono delle pendenze un po' più impegnative, poi ovviamente recupera, perché alla fine si arriva sempre alla stessa.
2: Bisogna arrivare lì comunque.
1: L'altra strada però, quella, è chiusa al traffico, e l'asfalto non è bellissimo, però è molto stretta ed è molto intrigante anche solamente perché è chiusa al traffico. Io l'ho fatto in un giorno d'agosto, devo dire che sono stato uno dei pochissimi che ha scelto la variante fuori dal traffico, non so come mai, perché dall'altra parte c'era parecchio traffico, e va bene che, se vuoi, è quella che fanno adesso i corridori, per cui uno può sentirsi più...
2: Come abbiamo detto qualche tempo fa, il ciclismo, a differenza delle altre sport, ti consente di andare sulle strade. Infatti, dove i grandi
1: diciamo che io sono andato sulle strade dove sono andati i grandissimi, i vecchi, i vintage.
2: Esatto.
1: No, ecco, perché il traffico è impegnativo. È una salita che poi lascia molto impresso l'ultimo pezzo, perché l'ultime praticamente scavalla e subito c'è la discesa, e l'ultimi 300 metri, specialmente se c'è vento, anzi direi gli ultimi 100 metri, sono veramente duri, veramente impegnativi. Comunque, grandi panorami, e consiglio a tutti.
2: Bene Dante, nella nostra logica di par condicio Beatles Rolling Stones, dopo aver sentito Sir Paul McCartney, diciamo una delle due anime creative dei Beatles, andiamo adesso ai Rolling Stones.
3: Assolutamente sì, perché con In The Stars andiamo a sentire il singolo che viene tratto dall'album Foreign Tongue, un brano che è la seconda traccia di questo disco. Ha la particolarità di avere come contributo speciale, anche in questo caso, il batterista, che però purtroppo, come sappiamo, è morto tempo fa, Charlie Watts. Sono riusciti a recuperare delle registrazioni effettuate prima della sua scomparsa di questo pezzo, e da qui è venuto fuori questo brano veramente veramente carino. L'album, devo dire, che è appena uscito, è un album che rispecchia fedelmente quello che sono,
2: esatto,
3: i Beatles,
2: i Rolling Stones.
3: E senz'altro è apprezzatissimo da tutti i loro fan.
2: Non cambia niente nella storia della musica, ma a chi piace i Rolling Stones quest'album piace. A noi piacciono e ci piace questa In the Stars dei Rolling Stones.

0: E anche Mick Jagger era spesso sulle tribune degli stadi che stanno ospitando il campionato del mondo di football, e anche lui
1: c'era,
0: sarà
1: anche
0: stato
1: ieri.
0: E anche ieri sarà stato molto deluso, molto deluso. Vabbè, d'altronde.
1: Però tantissimi cantanti,
0: l'aspetto spettacolare.
1: Davvero. Poi devo dire che tutte le partite che ho visto c'erano gli stadi pieni.
0: Gli stadi sono sempre pieni. Dai reportage che si sentono, e come avevamo detto in una delle scorse puntate, non mi stupisce, dicono di una qualità degli impianti che
1: un
0: mega schermo centrale di 38 metri.
2: Anche se non verrà battuto il record della partita con i più spettatori del mondiale.
0: Che sarà vincolato
2: al Maracanazo, mi pare, 170.000 spettatori in uno stadio. per una partita.
0: In uno stadio da 70.000.
2: No, il Maracanà era. Adesso è omologato per 65. Quando l'hanno rifatto, mi sembra.
0: Infatti. Va bene, allora torniamo, abbandoniamo per un attimo il calcio e torniamo al ciclismo.
2: Visto che eravamo al calcio, la partita ieri Argentina-Inghilterra è finita come quella di 40 anni fa, che tanto era stata nominata dalla mano de Dios di Maradona, con un andamento dei gol che ha avuto il vantaggio inglese, poi la doppietta per il 2-1 finale. Proprio come
0: anche, visto che abbiamo fatto outing sulla mia fede interista, il campionato credo fosse europeo, quando c'era Zanetti che ha segnato con la maglia 22, non quella a righe, ma anche lui con quella scura.
1: Con quella scura.
0: Come Lautaro.
2: Campionato europeo, no?
0: Mondiale.
2: E questa era una partita che rievocava anche, proprio perché si è parlato di 40 anni fa, quando all'epoca era una partita molto sentita politicamente per la guerra delle Falkland o Malvinas, che è stata ripresa anche adesso, perché ho letto che ci sono state delle polemiche, perché è stato fatto vedere uno striscione dai giocatori.
0: Adesso, bandiera a fine.
2: La politica partita la puoi fare dappertutto, ovviamente non negli stadi di calcio, e quindi vedremo un po' che cosa succederà, se squalificheranno qualcuno o meno, o cosa succede. Diciamo che, tra parentesi, Argentina-Inghilterra è una partita che più volte si è disputata al Mondiale, non sono gli unici due casi. L'altro caso era una quarto di finale, ne abbiamo parlato settimana scorsa, tra l'altro, del 66, dove vinse l'Inghilterra 1-0, poi vinse quel mondiale, e dove l'espulsione di Ratting fu quella che poi fece venire in mente all'arbitro
0: l'utilizzo dei cartellini.
2: Dei cartellini rossi, perché non volevamo andare fuori dal campo, ci misero 10 minuti.
1: È vero.
2: E poi ci sono state due altre sfide negli anni 90, dove il protagonista fu David Beckham, perché in una fu espulso e l'Inghilterra fu eliminata, nell'altra invece segnò il gol.
1: C'era al ciolo, quel calcetto del ciolo, anzi il calcetto di Beckham al ciolo, che è stata una tragedia.
0: E comunque quel
1: costo è rosso a lui.
0: Il mondiale che hai citato del 67 è stato l'ultimo vinto dall'Inghilterra.
2: L'unico e ultimo. E visto che stiamo parlando di Inghilterra e di mondiali, nel 1930, nel primo mondiale disputato all'epoca in Uruguay, una delle partite fu proprio Stati Uniti-Inghilterra, e potete immaginare gli inglesi che, insomma, giocavano con gli Stati Uniti, doveva essere una partita scontata, e invece persero 1-0 quella partita. Solo che ai giornali inglesi arrivò una velina di allora, non so cosa era, col risultato di 1-0.
1: Contrario.
2: E il giornalista disse: ma qua c'è un errore, sarà finita 10-0, e pubblicarono la notizia che l'Inghilterra aveva vinto 10-0, invece aveva perso 1-0.
0: Complimenti.
1: Vabbè.
0: Allora Dante, andiamo adesso a un gruppo che hai dichiarato apertamente che tu hai fatto outing, che non è tra i tuoi favoriti.
1: È così, non so, so che piace, però a piace. Me proprio non, anche questo brano, che devo dire ho sentito tutto l'album prima di scegliere il pezzo, ho scelto questo perché è quello che probabilmente mi ricorda meno il loro genere,
0: sì,
1: ma in realtà poi se lo ascoltate sono sempre loro, ecco.
0: Sì, anche troppo... se in realtà questa sorta di cavalcata musicale che... parliamo dei Muse,
1: Muse.
0: Brano scritto integralmente da Matt Bellamy,
1: yes,
0: e ha fatto tutto lui in questo caso, per cui se non vi piace sapete chi è il colpevole. Il brano si chiama The Dark Forest, sono i Muse e l'album è The Wall Signal, sono i Muse appunto con questa cavalcata.
1: E preparatevi che arriva Severino fra un po',
0: annunciato dai Muse.

0: Bene, questi sono i Muse. Spiace tagliarla, ma abbiamo Severino in linea e poi devo dire un po' autocelebrativa sta canzone. Mi sembra un po' pomposa anche con questi
1: pomposa,
0: richiami.
1: Pomposa,
0: questi richiami
1: ricordo,
0: pseudo
1: pomposa.
0: Questi richiami pseudo religiosi. Bene, allora Severino in linea. Ciao Severino.
2: Ciao, come va?
0: Ecco.
1: Quella. Ciao Seve.
0: Siamo caldi.
1: E la
0: Severino.
1: Sigla?
0: La sigla, porca miseria,
1: qua,
0: la sigla.
3: No, lui senza allora, la sigla non parla. Sì.
1: Allora, aspetta, Severino, se la mandiamo adesso.
0: Prima del prossimo intervento partirà la sigla. Questo facciamo. Questo è l'ultimo intervento di settimana scorsa.
3: Questo è un prequel.

0: parliamo di sporco le palle.
1: Oh.
0: Allora, quindi parleremo di calcio e di tennis,
2: okay.
0: Ma soprattutto di come verso l'arrivo ci sono atleti che aumentano le proprie capacità e atleti che si sciolgono.
1: È una cosa che ho introdotto poco fa, quando parlavo di Francia e di Inghilterra.
0: Esatto. La cosa strana è che qui parliamo anche degli allenatori che si sciolgono verso l'arrivo, cosa che di solito sono gli atleti che subiscono di più. Perché se poi la mente di tutto è quello che combina le cazzate in semifinale, allora non c'è più religione.
3: Cioè, ce l'hai contro l'allenatore dell'Inghilterra?
0: Beh, quello decisamente, ma quello non è che voleva molto. Però cito una roba: l'Inghilterra era una maledizione. Quindi per 100 anni, fino al 2066, non potrà vincere mondiali.
1: Chi è che gliel'ha mandata?
0: E se l'ha mandata da solo, hanno rubato il mondiale in casa.
1: Allora,
4: se fosse per quello, ci sarebbero delle squadre anche italiane che non dovrebbero vincere niente. Quindi, quindi lasciamo stare. Che...
1: Siccome è una baggianata quella che dici, abbiamo continuato a vincere.
2: Chi, scusa? Ma perché c'è la coda di paglia, hai capito di chi parlavo? Certo.
1: Tu parli solo di quella, parli solo di quella.
2: Diciamo che tantissime squadre, comunque il mondiale in casa, hanno vinto il mondiale in casa. Dai. Comunque no, ok, questa è la maledizione per cui sono automaledetti.
0: No, e poi c'è un altro motivo: l'Inghilterra, adesso non mi ricordo da quel mondiale se dal 34 in poi, non partecipò ai mondiali.
2: Oh, bravo.
0: Si rifiutava perché diceva che noi siamo troppo superiori.
2: Ecco, infatti quindi... prima ho detto, ne abbiamo parlato prima, io ho fatto un errore, quindi vai avanti, perché prima ho detto che nel 30 fu battuta 1-0 dagli Stati Uniti, nel 50.
0: Stati Uniti, Inghilterra 1-0.
2: Nel 50 era, non era nel 30.
0: Che non mi ricordo se quella era la prima partecipazione.
2: Sì, era la prima partecipazione, perché come dicevi te, si rifiutavano di andare al mondiale perché dicevano che loro erano superiori, per loro era per le altre squadre. Quando si sono presentati al mondiale nel 50 hanno perso con gli Stati Uniti.
0: Hanno perso con gli Stati Uniti, che vedi che esistono le maledizioni dello sport, mi ricordo.
2: E c'è anche Eusebio che gliel'ha mandata al Benfica.
1: Sì.
2: Dopo
0: perché ha usato al Benfica? Quello non lo so. Perché era stato venduto qualcosa di
2: sì, c'era stato dopo andiamo a riprendere questa maledizione che Eusebio ha mandato al Benfica. Comunque stavi dicendo dell'allenatore, quindi tu hai visto questo allenatore che si è sciolto, anche se secondo me il merito nei demeriti delle squadre ci sono sempre i meriti degli avversari, che molto spesso
0: però tu devi continuare a giocare col tuo gioco. Cioè, se tu sei un campione e quando cerchi di vincere un mondiale a quel livello lì devi dimostrare di essere un campione, tu devi imporre il gioco, cioè tu devi continuare col tuo gioco,
2: devi fare il tuo gioco,
0: devi fare il tuo gioco, poi perdi, non importa, l'altro è stato più forte, ma non puoi snaturarti. Alle volte funziona, alle volte no, ma sei in una semifinale, qua devi giocartela. Poi cazzo, non era una squadra debole, cioè c'hai i giocatori, c'ha tutto, devi giocartela. Poi sei l'Inghilterra, non sei...
2: Allora,
0: ma Marocco, non hai il nome di coso, cioè già il nome incute timore.
2: Inghilterra.
5: No, ma soprattutto se tu togli Messi, che consideriamo essere il numero uno, i migliori giocatori in campo, Bellingham, Kane, erano tutti
2: in teoria.
5: Anche se avevano già cominciato a soffrire anche prima di prendere il gol.
2: Una cosa, io non so se avete notato che dopo che c'è stato il 2-1 dell'Argentina, i 7-8 minuti di recuperi successivi, l'Argentina ha tenuto comunque le due punte avanti nel cerchio del centrocampo.
5: Comunque, possesso palla dell'Inghilterra dopo il gol, se non sbaglio, 12%.
2: Sì, sì, sì. Comunque l'Argentina ha tenuto i due in avanti nonostante mancavano 8 minuti di recupero. Erano tutti, il gol che ha fatto Fernandes, Bellingham esce da dentro l'area per cercare di andare a ostacolarlo, perché erano in 11 dentro la loro area.
5: Incredibile. Bene, allora Seve, rimani in linea, non fosse altro per sentire la tua sigla che arriverà dopo il prossimo brano, che è di un grandissimo gruppo, un gruppo che ha calcato le scene anche qui di
1: Legnano, Rugby Sound, certo.
5: Esatto, anno fa.
1: Stiamo parlando dei Placebo di Brian Molko, un album che è uscito quest'anno per ricordare i

i 20 anni, sì, di un vecchio album, appunto, dei Placebo. Questo album si chiama Recreated e noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo bellissimo, direi, ripescato appunto da quegli anni, da quell'anno 2006, e il pezzo si chiama ricordando sempre, riprendendo, essendo molto attuale perché parla di intelligenza artificiale, Hang On to Your IQ.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: Severino che in realtà ci aspettava già da prima. Circondato anche da qualche cane, se sento bene.
3: Seve, ce l'hanno con te.
4: La cosa è impressionante.
2: La nostra sigla.
4: Dire chi sta passando per strada, perché è tutto buio, sento cani.
3: Pensavo fosse ancora la sigla.
4: Saranno sto imbecille che sta parlando da solo col computer.
3: Grande Seve. Allora Seve, una precisazione: la maledizione del Benfica non era di Eusebio, bensì dell'allenatore Béla Gutmann, che nel 62, dopo aver vinto la seconda Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, chiese un aumento di stipendio. La dirigenza del Benfica non glielo diede e lui se ne ritornò in Ungheria maledicendo per 100 anni il Benfica. E così sta succedendo, direi.
4: Tra l'altro, a proposito di mondiale, l'Ungheria per me è la più grande squadra di tutti i tempi. Quella che perse il mondiale del 54 in Svizzera con la Germania.
3: Ma io invece ho ricordi da bambino della grande Olanda di Cruyff. A me facevo veramente ricordi.
5: Che non vinse,
3: bellissimi, giocavano da Dio, giocavano.
4: A proposito di perdenti, perché poi sia Puskas, cioè Puskas vinse con Real Madrid 5-6 Coppa Campione, vi dicendo, però con la nazionale non vinse mai niente, e l'Olanda allo stesso modo, che è incredibile, sì. Perché quell'Olanda lì era qualcosa di immaginifico.
3: Erano troppo forti, però è così, il calcio è così, è bello per quello.
4: Ma tutti gli sport sono così, cioè Gino Bartali non aveva vinto il mondiale di ciclismo.
5: Però si è rifatto con un paio di Tour de France, con qualche Giro d'Italia, sai.
3: Però sai.
4: No, ma su quello non è che è un perdente, ma di quelle robe lì, è impossibile.
5: Dire perdente è sempre mondiale. Sì, ci sono delle cose, come fai a non. Però nel calcio può essere più che in altri sport, perché giochi ogni 4 anni. E basta che quell'anno lì ti vada male una partita. Scusate, io la nazionale più forte che ho visto mai giocare, io non di racconti come la tua Ungheria, secondo me era il Brasile, che l'Italia ha battuto nell'82. Era sicuramente più forte dell'Italia, però quell'Italia la partita la vinse, il Brasile uscì e non vinse quel mondiale.
4: Sì, tutta la vita. Anche se secondo me era più forte quello del 70.
5: E quello ero nato, ma non ho ricordi. Però ha vinto, però Brasile del 70 ha vinto il mondiale.
4: Ha vinto il mondiale. sì, beh, era qualcosa. Pelé aveva una capacità di vincere come pochi. Cioè, ci sono quegli atleti che invece hanno capacità di essere vincenti.
5: Infatti.
2: Bene, allora ancora un pezzo di musica.
4: Cito l'omino in bianco di domenica che ha vinto Wimbledon.
2: Vabbè, lo teniamo per il prossimo intervento.
4: Ok, perfetto.
2: Dopo gli Interpol.
4: Cieco bianco.
2: Sì, dai, sì. Dai. Volentieri. Dopo gli Interpol che hanno prodotto questo singolo che si intitola Sea Out Loud, che sarà inserito nell'album in uscita il 28 agosto. E io li vedrò il 30 agosto a Parigi. Ecco, per cui
3: oltre
2: magari
3: a Morrissey anche l'Interpol.
2: No, Morrissey è domenica, sono i Cure.
3: Ma sempre a Parigi?
2: No, domenica è a Cernobbio.
3: Domenica a Cernobbio. Hai capito.
2: Sì, sì. Niente, con i Cure domenica 30, dove non ci sarà Simon Gallup perché ha qualche problemino di salute, rimpiazzato niente poco di meno che dal figlio. Bene, saranno quelli che chiuderanno la serata. L'Interpol saranno prima, ma mi fa piacere rivederli. Interpol, Sea Out Loud.

0: Questi sono Interpol con Sea Out Loud dall'album Iron City, che come abbiamo detto uscirà alla fine di agosto.
1: Fabrizio, io direi che questo è un grande ritorno alle origini, perché sì, questi sono gli Interpol dei primi dischi, direi.
0: È vero, assolutamente. Che avevano un po' variato suono negli album più recenti. Io li ho visti una volta dal vivo all'Alcatraz, non mi avevano entusiasmato. Spero di poter raccontare qualcosa
1: Le premesse
0: diverso.
1: Sembrano buone,
0: Le premesse sono buone,
1: molto buone.
0: Bene, Severino, allora, parlando di sport con le palle, andiamo al tennis.
1: Quelle gialle.
2: Allora, io volevo citare sul tennis, no? Hai risaputo che domenica Sinner ha vinto. Okay. A me la cosa commuove sempre, perché penso a Rino Tommasi e Gianni Clerici. Non riesco a capacitarmi cosa loro avrebbero potuto dire vedendo un italiano, avrebbe potuto Sinner o un altro, vincere Wimbledon.
1: Sì.
2: L'anno scorso Scannagatta, che era quasi il terzo del trio, disse: non avrei mai pensato di vivere abbastanza per vedere un italiano che vinceva Wimbledon. Pensate a Rino Tommasi e soprattutto a Gianni Clerici, che ha scritto la storia del tennis, ha scritto un libro sulla storia di Wimbledon, che secondo me è arte allo stato puro. Io non mi capacito, e per me tra l'altro la più grande definizione che disse Clerici fu quando definì Andre Agassi lo sceicco bianco a Wimbledon, perché a Wimbledon c'è l'obbligo di essere vestiti in bianco.
1: Certo.
2: E quindi vedere Agassi con i capelli lunghi, dicendo che poi erano finti perché era un parrucchino, e vi dicendo tutto bianco, lui divenne che era lo sceicco bianco. Per me, cioè, Gianni Clerici è incredibile col tennis, che non abbia avuto la possibilità di vedere un italiano vincere a Wimbledon è veramente un peccato.
0: Scusa Severino, è Wimbledon giusto con le fragoline?
3: Sì.
2: Sì, fragole e panna.
0: Sì, che Gianni Clerici, mentre faceva le cronache, le mangiava.
3: Erano Galeazzi e panatta quelli.
0: No,
3: anche Clerici.
0: Sì, me lo ricordo.
3: E scusa Severino, ma a Wimbledon una volta si gioca anche con i pantaloni lunghi, giusto?
2: Sì, per Clerici il tennis vero era quello degli anni 20, quando giocava Susanna e Glenn, che tra l'altro in campo 2. Il campo 1 del Roland Garros è intitolato alla Alain Glenn, e lei giocava con le gonne lunghe, con le del coso, per dirti, quindi figurati gli uomini. Penso fino agli anni almeno 50 giocavano con i pantaloni lunghi, e tutto in bianco.
1: Che roba, ragazzi, che storia.
2: Guardate che durante se avete sentito qualche telecronaca di Wimbledon quest'anno, ogni tanto c'era il giudice che diceva: guardate, finitela di staffare lo champagne durante le partite, perché si sentivano i botti. Solo a Wimbledon può succedere una roba del genere.
1: Pantaloni lunghi di flanella per tutti gli anni 50, fino a tutti gli anni 50.
3: Guarda che qua noi sappiamo, abbiamo delle memorie storiche, anche se non c'eravamo.
1: No, era precisare che era pure flanella.
3: Vabbè. Non c'era ancora il caldo di questi tempi, eravamo ancora
2: E comunque cresceva ancora a Wimbledon.
0: L'erba cresceva perché la lasciavano. Adesso cresce perché non la pestano.
3: E i tennisti andavano a rete. Adesso io non seguo molto il tennis, però quando guardo qualche scampolo
0: lo vedi subito. Vedi che vicino alla rete l'erba è ancora discreta.
1: Adesso se non stai attento ti tirano di quelle pallate. Se vai a rete non fai neanche in tempo a farla la volée.
2: Tra l'altro, quando Borg vinse 5 Wimbledon in fila, Borg rischiò molto di, tranne la mitica finale con McEnroe, che meglio che non la citi,
1: 5-7 incredibili.
2: Ci sono foto incredibili di loro due. E Borg rischiava di più i primi turni, perché essendo l'erba più alta, si giocava più da erba, poi passando i turni comunque già lì spariva un po' l'erba e diventa un po' più simile al gioco sulla terra rossa. Infatti Borg ha vinto 6 volte a Roland Garros e 5 volte a Wimbledon, che è una roba strana, perché una volta giocavi al volo veramente, cioè McEnroe non è paragonabile a Borg come gioco, e lui giocava di più e rischiava di più, tipo con Armitrasi, famoso giocatore
0: Vijay
2: Armitrasi, esatto, leggendario giocatore.
3: E tra l'altro Borg a Wimbledon ogni tanto a rete scendeva, e non è che fosse proprio scarsissimo, solo che era più forte a fondo campo.
2: Sì, poi era un gioco metodico, cioè poi i tennisti, sai, prima di, anche se hanno un colpo che potrebbero usare, ma è più rischioso, preferiscono usare sempre quello. Certo.
0: Allora, Severino,
2: bravo. Vai.
0: No, scusa, ti stavo dicendo che ti teniamo perché il prossimo brano merita assolutamente di essere ascoltato. Ah, poi sì, sarai libero, sì,
3: di andare a cercare i cani.
1: Questo è sicuramente l'album del 2026, Seve.
0: L'abbiamo già letto, lui è il grandissimo Jack White, che ha fatto salire anche la figlia sul palco, ho visto un concerto. L'album è già uscito, l'abbiamo già sentito, sì. Si intitola Frozen Charlotte ed è veramente bello, vale la pena ascoltarlo. Quando prima dicevo rock tradizionale pensavo a lui.
1: Questo è rock vero, questo.
0: Questo è rock
1: dritto,
0: vero,
1: preciso, un botto, grande.
0: Il pezzo si chiama Dollar Bill, Jack White.

0: Che pezzone, Fabri, che pezzone.
1: Grandissimo pezzo, Jack White.
0: Questo è stato uno dei pezzi che ha lanciato il 19 giugno al Lido di Camaiore con un concerto, pare sia stato stratosferico, davvero.
1: Purtroppo, guarda, questa collocazione lì in Toscana in questa fase dell'estate è complicatissima per noi.
0: Sì. Assolutamente sì. Seve, finiamo il discorso di... con il nostro grandissimo tennista italianissimo Sinner, perché ormai siamo arrivati praticamente alla fine.
2: Beh, lì cito solo una cosa. Cioè, come prima abbiamo parlato di quelli che si sciolgono quando stanno arrivando a 10 metri dall'arrivo, lui è esattamente il contrario, perché secondo me Zverev la stava vincendo la partita, ecco. E se vinceva il secondo set diventava complicata. E il secondo set, improvvisamente, durante il tie break, lui ha iniziato a rispondere contro uno che tirava l'85% di palle, dato che la puntata è sulle palle, di prime palle, prima. Che è una roba, un numero che non l'ho mai sentito io in una finale di Wimbledon. E lui ha iniziato a rispondere, l'ha vinto 7-2, da lì è girata la partita e buonanotte. Per me quella cosa lì è ancora incredibile, neanche lui se lo spiega.
0: Ma lui è un grandissimo giocatore, Seve, è un grandissimo giocatore.
2: Seve. Ultima cosa, una delle, delle frasi che si legge quando si entra in campo a Wimbledon, che ci sono delle frasi, una è che lo stress, come si chiama? Lo stress è un privilegio, l'essere sotto pressione, under pressure, è un privilegio di cosa, e lui lo rende arte, secondo me.
0: E lui le partite ne vince tantissime solo con la testa, direi.
3: E tra l'altro, come
2: assolutamente
3: dicevi prima di Borga, anche lui forse la partita che più ha rischiato è stata la prima partita che ha fatto quest'anno il torneo, giusto? Ha vinto al quinto in recupero, o sbaglio?
2: Con Kecmanovic, esatto. Sì, certo. Perché giocavano sull'erba, l'altro è comunque un bravo giocatore che ogni tanto va via di testa e tutto. Lui era un po' che non giocava sull'erba, l'erba in particolare, e lì ha decisamente rischiato. Ed è il bello poi dei primi turni di Wimbledon, secondo me. C'è la magia di Wimbledon. È magico come posto.
3: Che poi, avendo un terreno particolare, vengono fuori anche qualità che a volte... Vabbè, adesso voi siete più tecnici, dicevate se l'erba è corta, l'erba è fitta. Erba fitta, erba rada.
2: Il giardiniere di Wimbledon è una mezza leggenda.
3: È come le pietre, visto che siamo a musica alla Miraglia, è come le pietre nel ciclismo, le strade bianche possono cambiare.
2: Esatto. La stessa cosa. Wimbledon è un po' la Parigi-Roubaix del tennis.
3: Del circuito.
2: Perché poi si gioca pochi tornei sull'erba, principalmente perché costa molto di più tenere un campo di erba. E quindi i giocatori sono meno abituati a giocare sull'erba, e quello rende più difficile vincere Wimbledon.
0: Oh yes.
3: Severino, una cosa prima di lasciarti: abbiamo la finale del mondiale domenica, facci o un pronostico o una tua dichiarazione di non amore ma di simpatia verso una delle finaliste.
2: Oddio, allora, in teoria io due nazioni che non vado d'accordo, ma perché siamo cugini, che è la Spagna e la Francia, quindi dovrei tifarli contro. Comunque, se volete, la mia previsione è Argentina, e il motivo perché Messi fino a due mondiali fa era un perdente a livello di nazionale. Improvvisamente vince lo scorso mondiale, perché non potrebbe fare una doppietta, che è una roba rarissima, sarebbe
0: a 39
2: la
0: anni
2: della carriera.
1: Credo abbia vinto anche la Coppa America nel frattempo.
2: Se non sbaglio aveva vinto una Coppa America prima, però in confronto alla carriera che ha fatto sui club,
3: ti ricordo che 10 anni fa si era ritirato dalla nazionale.
2: Pensa che gioca nel campionato americano,
3: vabbè. Come Chinaglia negli anni d'oro.
1: Bene,
2: Chinaglia.
1: Severino, allora prossima settimana avremo il vincitore del tour, anche se credo, insomma,
0: il vincitore del tour e del mondiale.
3: Il tour ancora no.
0: Avremo che parlare.
1: C'è ancora una settimana.
3: Avremo ancora una settimana.
0: Vabbè, però forse ormai ce l'abbiamo già. Ora di giovedì
3: tieni
0: prossimo.
3: Tieni conto che venerdì e sabato sono doppio arrivo la settimana prossima all'Alpe d'Huez, l'ultima tappa sono 5500 metri di dislivello, ve ne parlerò.
0: Bene, allora secondo me sarà definito chi vince.
1: Ancora per due settimane Severino sarà con noi.
0: Dai.
1: Va bene.
0: Ciao Severino.
3: Ciao.
0: E adesso ci ascoltiamo un ritorno meraviglioso. Non pensavo neanche che avvenisse prima o poi.
1: 11 anni.
0: Esatto. Dopo 11 anni si riuniscono gli Alabama Shakes e producono questo disco che esce a luglio. noi ci andiamo a sentire uno dei brani, uno dei tre brani che sono a disposizione sulle piattaforme musicali in questo momento. Il brano è veramente bello, veramente bello. Si chiama I Feel Upcoming. La voce di questa grandissima cantante, Fabrizio, di Brittany Howard, è meravigliosa ancora oggi.

0: Dante, condivido al 100%, grandissima voce di Brittany. Per chi volesse andare indietro di un po' di anni, da ascoltare assolutamente Sound and Color, l'album con dei pezzi fantastici. Bene, erano gli Alabama Shakes che sono tornati appunto con questo album che si intitolerà, o sentito insomma, I Must Be Dreaming.
1: E allora chi ha le telecamere potrà vederci che iniziamo a essere belli sorridenti, perché siamo arrivati al penultimo pezzo. Noi adesso stiamo già telefonando al nostro birraio di fiducia, abbiamo fatto mettere via due botti gelate perché se è finito la birra lo picchiamo stasera.
0: No, non credo.
2: Adesso ci togliamo le magliette e le attacchiamo fuori, ecco, dai finestrini per farle asciugare.
1: Non scambiamo la maglietta come i calciatori a fine partita.
0: No, ognuno si tenga la sua.
1: Del Tour de France abbiamo parlato un po', ma abbiamo parlato questa sera tanto di altri sport. Siamo in pieno tour, la settimana prossima probabilmente parleremo un po' di più di ciclismo e di argomenti del genere. Abbiamo chiesto pronostico a Severino, volevo chiederlo anche a voi il pronostico, perché ti fate insomma un commento sulla partita di domenica. Però prima di questo un aneddoto, perché si leggono tante cose carine di aneddoti sui mondiali. Prima abbiamo detto che la politica non deve entrare nel calcio. Ho scoperto questa volta che una delle che nel 1950 Giappone e Germania non parteciparono al mondiale in quanto considerate le colpevoli della seconda guerra mondiale, per cui furono escluse anche dai tornei preliminari. Ci partecipò invece l'Italia in quanto paese eccezione e paese che deteneva l'ultima Coppa del Mondo disputata nel 1938.
0: Beh, interessante. Va bene, allora, pronostici
1: o simpatia, quello che
2: per
1: vuoi
2: me,
1: Dante.
2: Per me è Spagna.
1: Cioè tu pronostichi la Spagna. E tifi Spagna, tifi sangria.
2: Beh, tifo.
1: Tifi no.
2: Diciamo che mi sta simpatica, la Spagna.
0: Mi piacerebbe l'Argentina per motivi che ti ho detto prima, ma la Spagna l'altra sera mi ha impressionato, per cui avessi un euro da puntare,
1: lo
0: un dollaro
1: lo magari lo trovi nelle tasche, un dollaro,
0: un
1: dai.
0: Dollaro. Non ne ho ancora qualcuno,
1: o un euro puntiamo. Allora io devo dire che così tra le due sono due nazioni che mi stanno abbastanza simpatiche.
2: Adesso dice pari.
1: No, mi sono due nazioni che mi sono simpatiche, diciamo che così dico, probabilmente avrò una preferenza per l'Argentina, perché comunque ho parenti da una parte, sia da papà che da mamma abbiamo parenti in Argentina. Beh, no? E quindi a questo punto
2: lo vedremo con la maglietta dell'albiceleste, Fabri.
1: A questo punto così dico Argentina.
0: Bene, vedremo settimana prossima, faremo un po' i conti. Dante, chiudiamo con un pezzo che non è esattamente una nuova uscita.
2: Non è una nuova uscita, ma è sicuramente contenuto nel video, nel film, perché ci sarà un film in tutte le sale cinematografiche del mondo, direi. L'Italia è uno dei primissimi paesi che ospita il lancio di questo film, che è Dolu Back in Anger. È il film che ricorda il mitico tour della reunion degli Oasis dell'anno scorso, il 2025, che io ho visto a Wembley, appunto, il 30 di luglio dell'anno scorso. E quindi, ascoltiamoci questo pezzo famosissimo e meraviglioso, un accordo di chitarra che chi impara a suonare la chitarra è uno dei primi brani che impara a suonare, direi.
0: Dopodiché il risultato finale non è sempre così. Comunque ascoltiamocelo con calma e appuntamento alla prossima settimana.
1: E buona pedalata a tutti,
2: ciao,
1: ragazzi.
2: Ciao a tutti.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 23 e 0 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music. Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

0: ascolto.
1: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. State ascoltando Wonderful Music. Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.